Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 2:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 3:02.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 3 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: Sono le 3:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 3:49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 4 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 4 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4:49.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 5 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6:33.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata a tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

T-46.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 6:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 7:11.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 7 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 7 e 42 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa agli ultimi giorni di Benito Mussolini. Dalle dimissioni di Mussolini dopo il Gran Consiglio del 25 luglio 1943 fino all'arresto e poi alla liberazione dal suo luogo di detenzione di Campo Imperatore e poi al ritorno in Italia dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43 alla nascita della Repubblica Sociale Italiana, alle tante guerre tutte perse al fianco di Hitler, alla pressione degli alleati angloamericani con gli sbarchi in Sicilia, Anzio, Salerno, alla nascita della Resistenza e le insurrezioni popolari delle grandi città, e poi fino alla fuga da Milano, al suo arresto, alla fucilazione, all'esposizione del suo corpo in Piazzale Loreto a Milano, Mussolini, ultimo atto, come aveva titolato Carlo Lizzani nel suo celebre film.
4: Attenzione, attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato, Sua Eccellenza il Cavaliere, Maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio.
5: Decisioni solenni nella storia d'Italia e di memorabili eventi destinati ad imprimere un nuovo corso nella storia dei continenti. Le potenze del patto di acciaio, Italia fascista e la Germania nazionalsocialista, sempre più strettamente unite, sembrano oggi, a lato dell'eroico Giappone, contro gli Stati Uniti d'America. Il tripartito diventa un'alleanza.
6: Ufficiali, sottufficiali, gregari di tutte le forze armate dello Stato in Africa e in Italia, camicie nere della rivoluzione, italiani e italiane in patria e nel mondo, ascoltate, tutti i nodi furono tagliati dalla nostra spada lucente.
7: Achtung, hier ist der Großdeutsche Rundfunk.
8: Missionäre, italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce. E sono sicuro che voi la riconoscete. È la voce che vi ha chiamato a raccolta nei momenti difficili e che ha celebrato con voi le giornate trionfali della patria. Lo Stato che noi vogliamo instaurare sarà nazionale e sociale nel senso più lato della parola, sarà cioè fascista nel senso delle nostre origini. Nell'attesa che il movimento si sviluppi fino a diventare irresistibile, i nostri postulati sono i seguenti. Primo, riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati, a ritenere fedeli di tutta l'Italia. Noi andiamo nuovamente al lavoro e alle armi.
3: Sono gli ultimi giorni di vita di un dittatore che dal 1919 al 1945 ha contrassegnato la storia politica e sociale del nostro paese. Il 18 aprile del 1945, nel tentativo di sfuggire alla disfatta definitiva della Repubblica Sociale Italiana e sperando ancora in un sussulto dei suoi camerati con la possibilità di trattare un accordo di resa a condizione, Mussolini abbandona l'isolata sede di Palazzo Feltrinelli a Garniano, sulla sponda occidentale del lago di Garda, e si trasferisce a Milano, giunge nel capoluogo lombardo in serata, prende alloggio presso la prefettura. Il giorno precedente aveva discusso nell'ultimo consiglio dei ministri sulla possibile resistenza nel cosiddetto ridotto della Valtellina. Il 20 aprile, nei locali della prefettura, dove era ormai rinchiuso, concede un incontro al giornalista Gian Gaetano Cabella, direttore del giornale Popolo di Alessandria, e alla richiesta del giornalista di potergli rivolgere qualche domanda lo sorprende rispondendo: è un'intervista o un testamento? È l'ultima intervista rilasciata da Mussolini, che la rilegge, corregge e sigla il 22 aprile 1945. E sempre quel giorno, 22 aprile, nel cortile della prefettura pronuncia l'ultimo discorso ad un centinaio di ufficiali della Guardia Repubblicana, concludendo: se la patria è perduta è inutile vivere. La sera incontra Carlo Silvestri e gli consegna una dichiarazione per il Comitato Esecutivo del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, in cui chiede che la Repubblica Sociale Italiana finisca nelle mani repubblicane non monarchiche, socialiste non borghesi. Il 23 aprile le truppe alleate entrano a Parma e da Milano non sono più possibili comunicazioni telefoniche con Cremona e Mantova. Il giorno seguente viene liberata Genova e il console tedesco Wolf richiede al ministro delle Finanze Domenico Pellegrini il versamento anticipato di 10 milioni di lire, la quota mensile per le spese di guerra del mese seguente. Il 25 aprile mattina gli operai però iniziano a occupare le fabbriche di Sesto San Giovanni alla periferia di Milano. Nel pomeriggio del 25 aprile, con la mediazione del cardinale arcivescovo di Milano Alfredo Ildefonso Schuster, si svolge nell'arcivescovado un incontro decisivo tra la delegazione fascista, composta dallo stesso Mussolini, il sottosegretario Baracco, i ministri Zerbino e Graziani, l'industriale Gian Riccardo Cella, l'ex prefetto di Milano ed ex ministro delle corporazioni Mario Tiengo e il prefetto di Milano Mario Bassi non parteciparono direttamente ai colloqui. È una delegazione del Comitato di Liberazione Nazionale composta dal generale Cadorna, dall'avvocato democristiano Marazza, dal rappresentante del Partito d'Azione Riccardo Lombardi e dal liberale Giustino Arpesani. Sandro Pertini arriva in ritardo e la riunione conclusa.
9: Sciopero generale, viva l'insurrezione nazionale. Milano, 25 aprile 1945.
10: Dobbiamo fare opera di mediazione o scorrerà molto sangue per le vie di Milano.
11: Eminenza, ai fascisti sono state concesse 4 ore per arrendersi ai partigiani. A cominciare dalle 6 si sparerà a vista.
10: Che cosa sa delle intenzioni di Mussolini?
11: Si parla di un caposaldo sulle Alpi come ultimo baluardo. Però Cella mi ha assicurato che Mussolini non ha alcuna intenzione di combattere.
10: Come fa Cella a esserne sicuro?
11: Perché lui stesso mi ha riferito che Mussolini gli ha venduto in questi giorni l'edificio e i macchinari del Popolo d'Italia per 109 milioni e si è fatto accreditare tutta la somma su una banca svizzera.
10: Eh sì, non è il gesto di un uomo deciso a combattere.
11: Claretta Petacci, la sua amica, è a Milano. Probabilmente ha intenzione di portarla in salvo con sé.
10: Verrà all'appuntamento di oggi?
11: Mussolini è un uomo imprevedibile. Io penso che verrà.
10: Eccellenza? Apprezzo molto il suo gesto e la ringrazio. Spero che questo incontro serva a risparmiare altre rovine e altri lutti. Lei è l'unica persona in grado di salvare l'Italia del Nord dal più completo disastro. Deve avere molta forza d'animo. La strada per Sant'Elena è lunga e solitaria.
12: È pericolosa. Non dimentichi che Napoleone Bonaparte si trovava su una nave da guerra inglese, che era molto più sicura di un salotto della Curia di Milano.
10: Questa è la vita di San Benedetto. L'ho scritta io stesso. C'è una situazione molto simile alla nostra. Totila, il re dei Goti, ricevuto da Benedetto nel monastero di Monte Cassino.
12: Monte Cassino? Monte Cassino è stata distrutta dai nuovi barbari, gli americani, i polacchi, gli inglesi, e l'hanno ridotta in macerie. Ormai nemmeno più un santo potrebbe viverci.
10: Posso chiederle come intende salvare Milano dalla completa distruzione? Dalla inutile strage in cui lei ha già trascinato il resto dell'Italia?
12: Cosa intendete dire?
10: Beve qualcosa?
12: No, no, no.
10: Lei ha intenzione di accettare la capitolazione che oggi le verrà richiesta?
12: Beh, il mio piano è molto semplice. Anzitutto sciolgo l'esercito e la guardia repubblicana e poi mi ritiro sulle montagne con migliaia di fascisti fedeli.
10: Dunque si propone di continuare a combattere.
12: Un gesto simbolico.
10: Un gesto inutile. Gli uomini disposti a seguirla saranno solo poche centinaia. Non si illuda.
12: Sono di più. Di più. Molti di più.
3: A Milano è intanto in corso lo sciopero generale e l'ordine dell'insurrezione generale è già in atto, con l'annuncio di Sandro Pertini.
13: Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.

0: In nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo.
1: Durante l'incontro Mussolini apprende però che i tedeschi hanno già avviato trattative separate col CLN. L'unica proposta che riceve dai suoi interlocutori fu quindi la resa incondizionata. Un accordo al momento sembra possibile, vengono offerte garanzie per i fascisti, per i loro familiari, ma i repubblichini, anche se senza via d'uscita, non vogliono essere i primi a firmare la resa per essere poi tacciati di un tradimento. Si riservano di dare risposta entro un'ora, lasciando l'arcivescovado e ritirandosi in prefettura. Dunque il duce spera ancora di poter patteggiare, ma i tedeschi stanno già trattando da mesi la resa con gli americani. Mussolini si sente tradito dai suoi stessi alleati, chiede una sospensione della riunione, promette di tornare all'arcivescovado dopo un'ora, ma non tornerà mai più. Milano, 25 aprile 1945, alle 19.30, Mussolini lascia il palazzo della prefettura di Corso Monforte, ma non torna all'arcivescovado. Parte invece per Como, destinazione Svizzera. Con lui viaggiano Rodolfo Graziani, Alessandro Pavolini, il comandante della Legione Ettore Muti, Franco Colombo, numerosi gerarchi e una scorta di SS. Marcello Petacci, fratello dell'amante di Mussolini, si reca dal console spagnolo di Milano, Don Fernando Cantal, per avere il suo permesso ad un'importante missione per conto di Mussolini stesso. Il console accetta, entrambi si recano in prefettura dove si trova Mussolini. Gli affida una lettera per l'ambasciatore inglese Norton, che si trova a Berna. Nella lettera c'è scritto che si offre la resa della Repubblica Sociale Italiana agli inglesi. In cambio gli inglesi non avrebbero dovuto far cadere il fascismo, ma usarlo come alleato contro i comunisti. In serata, verso le ore 20, mentre i capi della Resistenza, dopo aver atteso invano una risposta, danno l'ordine dell'insurrezione generale, Mussolini, salutati gli ultimi fedeli, lascia Milano e parte in direzione di Como. Insieme ai fascisti si trova il generale Birzè con i suoi uomini, incaricato da Hitler di scortare Mussolini ovunque andasse. Durante il viaggio, il furgone di coda del convoglio che trasporta valori e documenti di particolare importanza politica e militare va in panne nei pressi di Garbagnate. L'equipaggio, tra cui Maria Righini, la cameriera personale di Mussolini, raggiunge Como con mezzi di fortuna. Sono vani i tentativi di recupero del cosiddetto camioncino archivio effettuati nella notte. Mussolini rimane quindi in possesso di soli documenti riservatissimi, da lui selezionati prima della partenza, che aveva riposto in due borse di pelle. Alle 21.30 il capo del fascismo raggiunge la prefettura di Como. Durante la notte insonne, vari incontri con le autorità locali demoliscono la possibilità di una sosta prolungata nella città, giudicata ormai indifendibile. Rodolfo Graziani consiglia di ritornare a Milano, mentre la maggior parte, in particolar modo Guido Buffarini Guidi e Angelo Tarchi, spingono per entrare in Svizzera anche in modo illegale. Su indicazione del federale di Como, Paolo Porta, si sceglie poi di proseguire verso Menaggio. Verso le 4 del mattino del 26 aprile, cercando invano di eludere la sorveglianza tedesca, il convoglio fascista abbandona precipitosamente Como e si muove verso nord, costeggiando il lato occidentale del lago lungo la strada della Regina e giungendo a Menaggio verso le 5.30. Dopo poco Mussolini sceglie di allontanarsi da Menaggio e di tempo

0: Petacci, accompagnata dal fratello, dalla scorta tedesca, che riceve l'ordine di Hitler di scortarlo verso la Germania. E proprio qui apprende che a Chiavenna un aereo da trasporto è pronto al decollo per portarlo in salvo in Baviera. A Grandola viene raggiunto anche da Vezzalini, che è il capo della provincia di Novara, e dal maggiore Otto Kinsat delle Waffen-SS, diretto superiore del tenente Fritz Bierzer, proveniente dal lago di Garda. A Milano, il 26 aprile 1945, tra la notte e la mattina, il 4 battaglione della Guardia di Finanza occupa il palazzo della prefettura in corso Monforte. L'azionista Riccardo Lombardi è il nuovo prefetto della città. Il socialista Antonio Greppi entra a Palazzo Marino, è il primo sindaco della Milano Democratica. Dalla stazione radio di Morivione, il comandante delle Brigate Matteotti, Corrado Bonfantini, annuncia la liberazione di Milano. Il capoluogo lombardo è libero e con lui ormai gran parte del paese. Siamo il 27 aprile 1945 ed è tarda sera. Il comando tedesco di Como, delle località del lago verso la frontiera svizzera, cedono l'amministrazione del territorio al Comitato di Liberazione Nazionale. Monza, Brescia, Biella, Alessandria e Asti vengono espugnate dai partigiani. Siamo a Musso Dongo, 27 aprile del 45, e sono le 15. I partigiani catturano Benito Mussolini. Urbano Lazzari Bill, commissario della Brigata Bacher, lo scorge su un camion, indossa una divisa della milizia e porta un cappotto della Wehrmacht. I partigiani li privano di denaro, oro, sterline. Mussolini viene portato al municipio e verso le 17 trasferito nella caserma della Guardia di Finanza di Germasino. Il fermo della colonna motorizzata tedesca e il successivo arresto di Mussolini nel suo seguito viene effettuato dai partigiani del distaccamento Puecher della 52esima Brigata Garibaldi Luigi Clerici, comandata da Pierluigi Bellini delle Stelle, nome di battaglia Pedro. Il suo commissario politico è Michele Moretti, Pietro Gatti, vice commissario politico Urbano Lazzaro Bill, il capo di Stato Maggiore Luigi Canali, detto Capitano Neri. Tra i gerarchi a seguito del dittatore vengono arrestati anche Francesco Maria Baracco, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Pavolini, ministro segretario del Partito Fascista, Ferdinando Mezzasoma, ministro della Cultura Popolare, Augusto Liverani, ministro delle comunicazioni, Ruggero Romano, dei lavori pubblici, Paolo Zerbino, dell'interno. Viene bloccato anche Marcello Petacci, fratello di Claretta, che a bordo di un Alfa Romeo recante bandiera spagnola segue il convoglio con la convivente Zita Ritossa, i figli Benvenuto e Ferdinando e la sorella. Esibendo un falso passaporto diplomatico spagnolo si dichiara estraneo al convoglio, spacciandosi per diplomatico spagnolo. Anche Clara è in possesso di un passaporto spagnolo intestato a donna Carmen Sanballes. Tra i fermati c'è anche la presunta figlia naturale del duce, Elena Curti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare l'ultimo atto di Benito Mussolini.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 8 e 26 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da... ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti

0: I dettagli come sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Siamo nel tardo pomeriggio del 27 aprile 1945. Il brigadiere Antonio Scappin, Carlo, riesce a comunicare su ordine di Pedaro, telefonando attraverso una linea telefonica privata, la notizia dell'arresto a Milano di Benito Mussolini. Una seconda comunicazione giunge alle 20:20 tramite fonogramma, con la quale si comunica che Mussolini si trova sotto controllo a Germasino, custodito dai partigiani e dalla Guardia di Finanza. Già nella mattina del 25 aprile il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia aveva approvato un decreto per l'amministrazione della giustizia, dove all'articolo 5 si prevedeva che i membri del governo fascista e i gerarchi fascisti colpevoli di aver contribuito alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese, di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e, nei casi meno gravi, con l'ergastolo. Dello stesso tenore, il 19 aprile 1945 era stato emesso invece un ultimato: sia ben chiaro per tutti che chi non si arrende sarà sterminato. Siamo a Milano ed è il 27 aprile del 1945 intorno alle 20:30. La notizia della cattura di Benito Mussolini giunge alla sede del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà. Il comando ordina a Walter Audisio Valerio di applicare il decreto del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, che prevede la condanna a morte immediata per Mussolini. Valerio parte per Dongo con Aldo Lampredi, Guido, ispettore del Comando Generale delle Brigate Garibaldi e uomo di fiducia di Luigi Longo. Il riluttante generale Raffaele Cadorna, per evitare che Mussolini cadesse nelle mani degli alleati, rilascia il salvacondotto necessario. Audisio inoltre è munito di un secondo lascia passare in lingua inglese firmato dall'agente dei servizi segreti americani Emilio Daddario. Prima di coricarsi alle 23:30 su richiesta dei partigiani di guardia, Mussolini sottoscrive questa dichiarazione: «La 52esima Brigata Garibaldina mi ha catturato oggi, venerdì 27 aprile, sulla piazza di Dongo. Il trattamento usatomi durante e dopo la cattura è stato corretto». Firmato Mussolini. Alla una viene sorvegliato per essere trasferito di nuovo in un posto ritenuto più sicuro, e affinché non fosse riconosciuto gli viene rilasciato una sorta di medicazione al capo. Di nuovo a Dongo Mussolini viene riunito alla Petacci su richiesta di quest'ultima, poi i due prigionieri vengono fatti salire su due vetture con a bordo, oltre ai due autisti, anche Pedro, capitano Neri, Gatti, la staffetta Giuseppina Twissi Gianna e i giovani partigiani Guglielmo Cantoni, Sandrino Menefrego e Giuseppe Frangi, detto Lino, condotti tutti verso il Basso Lago. Intorno alle ore 3 del 28 aprile Mussolini e la Petacci vengono quindi fatti scendere dalle vetture e alloggiati a Bonzanigo, una frazione del comune di Tremezzina, presso la famiglia De Maria, conoscenti di lunga data del capitano Neri e di cui il capo partigiano si fida ciecamente. Il piantonamento notturno viene effettuato dai partigiani Cantoni e Frangi. Pedro, con l'autista Dante Mastalli, ritorna a Dongo, mentre Neri, Gianna e Pietro, con l'autista Andrea, Giovanni Battista Geninazza, si dirigono poi verso Como.

0: Sono le 15:15. Walter Audiso, Valerio invia a Pedro a Germasino a prendere gli altri prigionieri. A parte da Dongo con una Fiat 1100 nera in direzione di Bonzanigo, dove l'ex dittatore è tenuto prigioniero con la Petacci. Sono con lui Aldo Lampredi, Guido, Michele Moretti, Pietro, che conosce i carcerieri, luogo essendoci già stato la notte prima, più l'autista Andrea, Giovanni Battista, Geni Nazza. Moretti è armato di un mitra francese Massa 38, calibro 7,65 lungo. Lampredi è armato di pistola Beretta modello 1934, calibro 9x17 mm. L'arma di Walter Audiso è un mitra Thompson che sarà successivamente riconsegnato al commissario politico della divisione partigiana dell'Oltrepò, Alberto Maria Cavallotti, senza essere stata mai utilizzata.
1: Scusa la nostra diffidenza. I contatti col comando generale sono ancora difficili. Siamo appena usciti dalla clandestinità e non ci conosciamo tra di noi. Ci sono perfino dei fascisti travestiti da partigiani. Comunque, i tuoi documenti sono ineccepibili. Qual è la tua missione?
2: Abbiamo l'ordine di fucilare Mussolini e gli altri. E intendo farlo subito, al massimo entro un'ora.
3: Non sono d'accordo. È mia intenzione consegnarlo al comando generale proprio per evitare esecuzioni sommarie.
2: Ma l'ordine va eseguito prima che finiscano in mano agli americani. Le loro truppe sono ormai a pochi chilometri da qui. Non capisci?
3: Neanch'io voglio che finiscano in mano agli americani. Li trasferiremo insieme a Milano.
2: Io ho un compito ben preciso. E intendo eseguirlo subito, che ti piaccia o no.
3: A mio giudizio questi ordini non sono giusti.
2: Ma cosa vuoi? Vuoi salvargli la pelle? Quell'uomo è un criminale.
3: Sono d'accordo. E dovrà pagare. E duramente.
2: È proprio questo che mi propongo di fare. Farlo pagare.
3: Quello che non mi piace è un'esecuzione senza processo.
2: Mussolini ed i suoi complici sono già stati condannati a morte regolarmente. Esiste un decreto del Comitato di Liberazione sottoscritto da tutti i partiti antifascisti.
3: Allora uniamo le nostre forze per trasferirlo a Milano.
2: Impossibile! Ma non vedete come tutti gli stanno dando la caccia? Gli americani, gli inglesi, strani agenti che vengono dal sud. Li abbiamo visti con i nostri occhi, incontrati. Già vengono fuori le vigliaccherie, i dubbi. Già incominciano i compromessi, lo schifo che volevamo eliminare una volta per tutte. O lo fuciliamo adesso, o non pagherà mai più.
3: Il Comitato di Liberazione prevede che la sentenza per i gerarchi colpevoli di tradimento verso l'Italia sia emessa da un tribunale di guerra.
4: Comandante Pedro, noi siamo un tribunale di guerra.
1: Il comando della 52esima brigata, qui riunito come tribunale di guerra, in base alla semplice identificazione dell'imputato, può emettere la sentenza.
4: Tu come ti chiami?
5: Giovan Battista Geni Nazza.
4: E che ci fai qua?
5: Niente, curiosavo. Mi sono fermato qui perché volevo vedere Mussolini e la Petacci. Dicono che è un bel pezzo di...
4: La macchina è tua?
5: No, del mio padrone. Ha una villa qui vicino. Io sono solo l'autista.
4: E ce n'è benzina?
5: Sì.
4: Resta qui. Tu e questa macchina siete requisiti dal comando della nostra brigata.
5: Ma, scusi!
4: Ho trovato questo.
5: Bene, prendi la strada per Como. Poi là, ma dov'è che andiamo?
2: Te lo dirà lui.

0: mandare un po' di soldi. Più veloce, ho detto.
1: Ma vuole andare a finire nel lago?
0: Ma tu fai l'autista, sì o no?
1: E allora?
0: Beh, guida.
2: Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
3: Lì al bivio prendi per Giulino di Mezzegra.

0: Ferma qui. Va a bloccare la curva.
1: Scenda. Lei no. Vai giù e non far avvicinare nessuno. Tu porta la macchina più indietro.

0: Si levi di mezzo.
1: Non potete ammazzarlo.
0: Si tolga di mezzo.
1: Non potete ammazzarlo.
0: Si allunga.
1: Non me lo potete ammazzare.
0: Si tolga di mezzo. Vada via.
1: No.
0: Vada via.
1: No! Oh.
0: Per ordine del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà, sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano. Pietro, dammi il tuo mitra.
1: No! No, non sparate!
0: Vada via!
1: Non a lui, non sparate! Aspetta!
0: Le ho detto di

0: Siamo a Giulino di Mezzegra. Finisce qui la storia. 28 aprile 1945. Sono le 16:10. Benito Mussolini, Claretta Petacci vengono posti contro il muricciolo d'ingresso di Villa Belmonte e giustiziati.
1: Qui Radio Milano Liberata. Volontari della Libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Daquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
0: Poco dopo, a Dongo, nella piazza del municipio, un plotone di esecuzione composto da 15 partigiani fucila tutti gli altri gerarchi condannati a morte, 16 su 52 arrestati. Sono Alessandro Pavolini, squadrista della Marcia su Roma, segretario del Partito Fascista Repubblicano, fondatore delle Brigate Nere. Francesco Barracco, colonnello, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana. Nicola Bombacci, giornalista, ispiratore con Mussolini e Pavolini del Manifesto di Verona del Partito Fascista Repubblicano. Vito Casalinuovo, colonnello della Guardia Nazionale Repubblicana, membro del Tribunale Speciale, ufficiale di ordinanza del Duce. Goffredo Coppola, presidente dell'Istituto di Cultura Fascista. Ferdinando Mezzasoma, ex vice segretario generale del Partito Nazionale Fascista, ministro della Cultura Popolare. Augusto Liverani, ministro delle Comunicazioni della Repubblica Sociale Italiana. Mario Nudi, responsabile della Polizia Repubblicana Garagnano. Ruggero Romano, ministro dei Lavori Pubblici della RSI. Paolo Zerbino, firmatario del Manifesto della Razza, prefetto di Spalato, ministro degli interni della Repubblica Sociale Italiana. E ancora Idreno Utenberg, commissario federale di Lucca, comandante della 36esima Brigata Nera. Ernesto Daquanno, direttore dell'agenzia di stampa Stefani. Paolo Porta, commissario federale di Como e comandante della 11esima Brigata Nera Cesare Rodini. Pietro Callistri, capitano d'aviazione, combattente in Spagna con le forze del generale Franco. Luigi Gatti, ex prefetto di Milano, segretario particolare di Mussolini, volontario nei ranghi fascisti in Spagna.
2: «30.000 persone convenute alla Basilica di Massenzio vogliono vedere e ascoltare quel colonnello Valerio, rimasto per 2 anni quasi solo un nome di leggenda. Eccolo, Walter Audisio, il ragioniere della Borsalino, a cui è toccato il compito storico, stavolta è il caso di dirlo, di giustiziare Mussolini. Presentato da Pietro Secchia, Audisio esordisce con modestia, quasi con trepidazione. Dimostrata la legalità degli ordini da lui ricevuti il 27 aprile, rievoca i fatti. Il suo arrivo a Dongo, sul lago di Como, dove gli uomini della 52esima Brigata Garibaldina avevano catturato i gerarchi Mussolini e la Petacci. Ecco il municipio e la balaustra contro la quale furono fucilati i 16 gerarchi. Ed ecco il Cascinale de Maria, dove furono trasportati dal municipio di Dongo Mussolini e la Petacci. I prigionieri dormirono in questa camera fin dopo le 11 del mattino seguente. Ecco la strada che conduce alla svolta di Giulino, ecco il cancello presso il quale Audisio lesse la sentenza. Dal Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano.
0: Il 28 aprile del 45 è in Piazza Duomo a Milano una manifestazione popolare celebra la liberazione avvenuta, la vittoria della resistenza sul nazifascismo. Sul palco improvvisato salgono Vincenzo Moscatelli, Sandro Pertini, Luigi Longo, Pietro Secchia, Giovanni Pesci. il 29 aprile del 45 alle ore 3 della notte. I corpi di Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi fascisti vengono trasportati su un camion fino a Milano e scaricati in piazzale Loreto. I cadaveri vengono appesi alla tettoia di un distributore di benzina, esposti per quasi tutta la giornata all'oltraggio della folla, nello stesso luogo dove un anno prima 15 prigionieri politici antifascisti venivano fucilati da un plotone della Legione Ettore Muti, per ordine del comando tedesco di Milano.
1: Il CLN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 9:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata a tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 9:59.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti, bentornati a Giornale Radio e a Delitto e Castigo, qui dove noi facciamo e tentiamo di fare una libera informazione. Ci chiamiamo appunto Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre al mio fianco il professore Iuri Aparo.
3: Benvenuto. Buonasera.
2: E questa sera è tornato a trovarci Antonio Tango. Benvenuto Antonio.
4: Buonasera a tutti.
2: Allora Antonio, lo ricordo, è stato detenuto per oltre 28 anni per una serie di reati che non lo hanno visto protagonista tuttavia come assassino. Non ha mai ucciso nessuno, però ha compiuto una serie di reati tra cui molte rapine, e questa è stata una delle concause che ha prodotto poi una pena così lunga. Ha scontato per intero la sua pena, oggi è un uomo libero, pienamente riabilitato, lavora, ha una famiglia e un figlio con cui ha un rapporto meraviglioso e di cui lui ci ha lungamente raccontato la felicità di vederlo crescere bene. Questa sera abbiamo deciso di tornare su un tema che abbiamo lambito nelle scorse puntate, cioè il tema di che cosa dovrebbe essere oggi il carcere. Cioè la domanda che ci vogliamo porre è se possiamo pensare ad un radicale cambiamento del carcere in cui si esca dall'idea dell'isolamento e si pensi invece ad un carcere che, come lo ha definito Luigi Pagano, ex direttore del carcere di San Vittore ma anche del carcere dell'Asinara, ha detto non dovrebbe più avere delle grandi mura che separino coloro i quali vivono all'interno del carcere da coloro i quali sono fuori dal carcere. Bisognerebbe pensare ad un carcere orizzontale, ad un carcere in cui coloro i quali vivono al loro interno abbiano modo di poter costruire una rinnovata identità fatta di coscienza e consapevolezza attraverso la relazione col mondo esterno. Di questo abbiamo lungamente parlato con il professor Aparo, che ha posizioni anche su questo molto interessanti, in parte convergenti con quello che ci ha detto Luigi Pagano, in parte divergenti, ma insomma lo elaboreremo questa sera. Un tema che voglio porre quest'oggi è quello di conseguenza di provare ad aprirci al mondo della comunicazione, al mondo del giornalismo. E per fare questo ho chiesto di partecipare alla nostra trasmissione in collegamento un volto ed una voce nota di Giornale Radio, ovvero quella di Luca Telese, che qui conduce una trasmissione tutti i giorni da lunedì al sabato che è L'attimo fuggente. Benvenuto Luca.
5: Ciao, buongiorno.
2: Allora Luca, senti, stavo appunto raccontando che nella nostra trasmissione con il professor Iuri Aparo, che lavora nelle carceri italiane da 47 anni, ha cominciato a supportare per conto del Ministero della Giustizia e indagare il, diciamo, ruolo che le Brigate Rosse hanno avuto nelle nostre carceri e soprattutto fuori dal carcere. Poi oggi negli ultimi 28 anni ha costituito un gruppo che si chiama il Gruppo della Trasgressione, dove lui mette attorno ad un tavolo dentro le carceri soprattutto i detenuti al 41 bis, detenuti che hanno commesso reati gravissimi, e li fa confrontare con i familiari vittime di reati. E all'interno di questi tavoli ci sono poi anche psicologi tirocinanti, quindi studenti tirocinanti che vogliono diventare psicologi. Quindi ha posto in essere un'esperienza decisamente originale. Allora, io voglio leggerti molto rapidamente uno scritto che alcuni detenuti del carcere, uno dei quali è qua presente, si chiama Antonio Tango, che ha finito di scontare la sua pena, lo raccontavo prima, ed è un uomo completamente libero, hanno scritto uno scritto in cui sostanzialmente loro hanno immaginato che il governo abbia deciso di far fronte alla crisi, al sovraffollamento delle carceri, varando in seduta straordinaria un decreto d'indulto di 5 anni e ponendo l'accento, hanno scritto in questo, diciamo così, ipotetico documento, l'accento sull'importanza di un provvedimento che però loro non accettano. E scrivono così in questo documento: una situazione così drammatica è tale per cui il personale di polizia è insufficiente e in piena crisi, e quindi dobbiamo con urgenza risanare le nostre carceri con l'assunzione di 7.000 agenti e l'apertura di 11 nuove carceri, perché l'ampliamento e la ristrutturazione di oltre 30 edifici si rende necessaria, perché questo è intollerabilmente in contrasto con le regole civili. E sostanzialmente loro dicono: che senso ha liberare il corpo se la mente è in gabbia? Noi denunciamo il governo e le istituzioni per la mancata applicazione dei nostri diritti di essere uomini. È dovere del governo favorire l'evoluzione del cittadino, non la regressione. E con questo provvedimento il governo agisce in modo autoritario, riduce cioè la questione alla liberazione del solo corpo e ignora il fatto che in questo modo non si fa altro che favorire la nostra regressione. È un documento molto più lungo, però la cosa importante è che in questo documento immaginario Antonio Tango, che ha contribuito a scriverlo, ci racconta un'idea di carcere che a tutt'oggi, anziché essere un carcere orizzontale che si apre alla società civile e che aiuta i detenuti a integrarsi e a avere la possibilità di rinnovare la propria coscienza, si trova invece costretta molto spesso ad essere isolata all'interno del carcere e a non vivere un processo di riabilitazione che il professor Aparo, con questo gruppo della trasgressione, negli ultimi 28 anni ha provato a cambiare. Ma è una voce, insomma, che dal sen fuggita, che in questo momento canta da sola. Io vorrei il tuo parere su un'idea di carcere diverso rispetto a quello odierno. Saresti favorevole ad un cambiamento radicale del carcere in cui l'isolamento dei carcerati fosse superato?
5: Non lo so se i tempi sono maturi. Il carcere che io conosco, il carcere italiano, è un orrore, repressione, degrado, umiliazione, salvo alcune piccole eccezioni. Ho lavorato per tanto tempo, tanti anni, sono stato a Rebibbia, quindi non ho dubbio che quel modello è il degrado di un modello vecchio. Non sono convinto, questa è forse una mia, non sono convinto di quelli che sostengono, come Luigi Manconi, che il carcere non debba più esistere. Non lo credo. Diciamo, fra questo estremo, il carcere non esiste più, non deve esistere più, non ha senso, e la pratica del carcere degradato e putrescente, esiste qualcosa in mezzo. Per esempio, a Opera ho visto un modello di carcere sostenibile, a Opera ho visto, mi ricordo che andai per girare un documentario e trovai i legni delle navi di Ustica, e poi il direttore del carcere mi raccontò che quei legni servivano per un progetto ebanistico in cui degli utai venivano pagati, tra l'altro, da associazioni civili. Tuttora esiste questo progetto, a insegnare ai detenuti a costruire degli strumenti musicali. Questi strumenti poi, per una parte, renderli particolari, venivano costruiti con i legni dei naufragi di Lampedusa e di altri luoghi in cui i migranti affondavano, ed erano, come dire, un circolo perfetto. Insegnavano un mestiere, questi strumenti si vendevano e si sono venduti a peso d'oro. Quindi fra la soluzione carcere sovraffollato, incivile, insostenibile, e niente carcere. Esistono anche degli strumenti di carcere efficienti, diciamo umani, se così si può dire, almeno a dimensione umana.
2: Luca, tra i protagonisti del progetto che tu hai raccontato c'è proprio il professor Aparo, che opera, che lavora all'interno del carcere di Opera. Io lì l'ho conosciuto 13 anni fa, quando il direttore del carcere era Giacinto Siciliano. Professore, vuole commentare quello che ha appena detto Luca Telese?
1: Ho sentito quello che ha detto, sono d'accordo al millimetro, semplicemente al millimetro. Devo fare una puntualizzazione veloce per il nostro buon nome. I familiari delle vittime che partecipano al tavolo del gruppo della trasgressione non si siedono con detenuti in 41 bis, si siedono con detenuti in alta sicurezza. Senza entrare nei dettagli, sono AS3, quelli del 41 bis non di fatto rimangono comunque isolati e si sono convertiti in detenuti che sono in alta sicurezza 1, non 3. Invece quelli che vengono con me sono... Era una puntualizzazione indispensabile, perché sennò diciamo delle cose inopportune. Per quanto riguarda quello che ha detto Luca Telese, questa è una mia problematica che mi porto da decenni appresso. Quindi a me la domanda il carcere deve esistere o non esistere pare una domanda inopportuna e che addirittura porta fuori strada. L'idea è: il carcere cosa deve fare? Cioè ci si deve chiedere cosa è la delinquenza, come nasce la delinquenza, quale risposta le istituzioni possono dare alla delinquenza. E per il momento non aggiungo altro, perché preferisco che siano altri a parlare. Per quanto riguarda il carcere, dunque, la questione non è eliminarlo o tenerlo, la questione è come renderlo utile, perché comunque l'istituzione, sia essa il carcere, la scuola o qualsiasi altra, ha come scopo, in linea con quello che dice la Costituzione, di difendere la libertà del cittadino, di curarla, coltivarla. Bene, le istituzioni, il carcere, una volta che è stato affermato e ratificato che una persona ha commesso dei reati e che quindi non ha un senso di responsabilità utile verso la collettività, il carcere e le istituzioni in genere cosa devono fare? Questa persona, quindi per me la domanda cruciale, ecco, lasciamela dire, la domanda crucialissima è: colui che ha commesso reati deve capirlo per i fattacci suoi sulla base della punizione, come evolversi, oppure l'istituzione può fare qualcosa per indicargli la strada?
2: Ecco Luca, ti pongo alla tua attenzione il fatto che il professore, abbiamo fatto mai tante puntate, ha spesso sottolineato il fatto che non c'è, e lo sta cercando di fare lui, ricerca su come inizia la devianza, su quali sono, diciamo, le condizioni iniziali che ne facilita in qualche modo la discesa per molti di coloro i quali poi entrano nel mondo della devianza, e non vengono neppure descritte le trame di libertà, cioè come poi si possa uscire dalla devianza. Lo dico a te perché tu sei anche direttore di un giornale, per cui sottopongo alla tua attenzione e alla tua valutazione il fatto che in Italia ad oggi non si sia fatta ricerca sulle cause che producono la devianza, che forse potrebbe aiutare anche ad avere un contenimento della spesa per lo Stato al fine di contrastare questo genere di fenomenologia. Lascio a te una prima considerazione su questo e su quello che ha detto il prof.
5: No, ma assolutamente condivido quello che ha detto il professore. Ogni approccio ideologico, chiunque conosce il mondo carcere anche non in maniera approfondita ma dal vivo come accade a me, capisce che ogni approccio ideologico nel carcere non vale, non esiste. Sono stato in carceri minorili in cui si provava, penso per esempio a Cagliari, in ogni modo con grande generosità da parte degli operatori carcerari, veramente di recuperare e tutelare dei ragazzi che facevano soltanto ispiravano soltanto simpatia per come li vedi maciullati nell'ingranaggio della repressione. Tuttavia non è neanche possibile immaginare che ci sia uno strumento, una bacchetta magica per cui noi con qualche studio arriviamo per palingenesi a cancellare la devianza. Mi sembra topico, siccome non è questo ciò che intendevate, la domanda è come si può cambiare proprio l'idea delle pene, l'apparato delle pene, l'apparato della cosiddetta riabilitazione del detenuto. Ho visto detenuti che avevo conosciuto in carcere integrarsi come bibliotecari, come centralinisti, e diventare veramente uomini nuovi nel loro piccolo, anche in questo sistema così malfunzionante. Quindi la domanda è come cambia il nostro apparato delle pene e come si slega l'idea del carcere dal congegno omicidiale dell'opinione pubblica che si nasconde dietro al concetto salvifico buttiamo la chiave, spesso non capendo che questa è la soluzione peggiore.
2: Luca, prima di congedarti voglio farti parlare un attimo con un ex detenuto che è qui presente, Antonio Tango. Antonio Tango ha fatto 28 anni di carcere, quindi il carcere lo conosce molto bene. Antonio, vorrei che tu parlassi con Luca Telese, partendo innanzitutto dal racconto della tua esperienza del carcere e se la tua esperienza ti ha portato a conoscere un mondo del carcere che si è trasformato attorno a te e dentro di te quando tu hai cominciato a cambiare attraverso l'ausilio del gruppo della trasgressione in cui hai conosciuto il professore.
3: Allora, vorrei unirmi a quello che sto sentendo fino adesso, detto da appunto dal giornalista e dal dottor Raparo. Il carcere serve, prima di tutto. È veramente un'utopia pensare che il carcere non ci deve essere, perché io dovevo essere fermato, perché se non venivo fermato continuavo a fare reati a strafottere. Per me il problema non sussiste nel carcere, ma sussiste perché se ci fermiamo solo al pensiero che il carcere sia il problema e non chi dirige il carcere o le istituzioni, allora inseguiamo il gatto che si vuole mangiare la coda, non arriviamo da nessuna parte. Il carcere serve perché io devo essere fermato, però se tu a me, che è giusto che mi devi fermare, mi tieni in carcere dentro una cella e mi tratti non come un essere umano, come un numero con disprezzo, e non mi fai comprendere dove io ho commesso, diciamo, tale mancanza, o perché io sono sempre arrabbiato, o perché ho scelto come valore della devianza. Se tu non mi fai comprendere questo, io a posto di evolvermi, di comprendere, io vado indietro, rimango fossilizzato in quei pensieri che io ritenevo fare una... Io quando andavo a fare rapine dico vado a lavorare. Perciò dentro la mia testa c'è qualche cosa che vedo, dei valori che sono proprio stravolti. Se tu, governo, come lo dice la Costituzione, devi evolvere il mio pensiero per farmi diventare un uomo, un cittadino, automaticamente mi devi far comprendere questo. Il carcere è come l'ospedale. Se io mi ammalo, i dottori cosa fanno? Cercano di capire qual è il mio male. Non è che mi tengono in una stanza e mi danno dei palliativi, dei medicinali, dicono non ti preoccupare che questo, con questo curerai, che invece non risolvono niente. Allora il problema essenziale, secondo me, è che l'istituzione o il governo, che è deputata a farmi evolvere e non farmi regredire all'età della pietra, deve far sì che io comprenda i valori e perché io ho questo tipo di pensiero, perché sono arrabbiato.
1: Ma io ho bisogno di puntualizzare con un atto di presunzione, perdonami, che lui si è fatto 28 anni di carcere, ma si è fatto anche 18 anni di gruppo della trasgressione. E quello che lui sta dicendo, io lo metterei su una bandiera e lo farei leggere.
2: Luca, proprio. Tra l'altro devi sapere che Antonio ha la terza media, ma ha acquisito, frequentando ambienti, diciamo, psicoterapici e culturalmente elevati, una proprietà di linguaggio che sembra quella di un professore. Io spesso ironizzo con lui perché lo conosco da tanti anni. Vorrei un tuo giudizio su quello che ha detto proprio Antonio, no? Da ex detenuto.
5: E sottoscrivo dalla prima all'ultima parola, sia lo spirito, sia il senso, sia il riassunto folgorante di questa esperienza di vita. È veramente la laurea del carcere, in alcuni casi esiste e ne abbiamo di fronte un esempio.
2: Grazie Luca, grazie molto del tuo contributo. Allora, grazie ancora Luca. Allora, ragazzi, mi sembra che sia venuto fuori qualcosa di importante. Peter, volevo far sentire, prendere un contributo da un film che è sono Le ali della libertà. In questo film, ad un certo punto, un film famoso con Tim Robbins e con Morgan Freeman. Ora, in questo film sostanzialmente c'è un momento in cui si parla del tema della istituzionalizzazione dei detenuti. Tim Robbins nel film interpreta la parte di un ex direttore di banca, si chiama Andy Dufresne, accusato di aver ucciso la moglie e il suo amante. Incarcerato nel carcere di massima sicurezza di Shawshank, Andy incontra un altro ergastolano, Alice Boy Redding, interpretato da Morgan Freeman. I due diventano amici. A un certo punto Andy scopre che l'autore dell'omicidio di sua moglie è in carcere, ma ciò malgrado non viene liberato. Allora, vi faccio sentire questo momento, questo dialogo tra detenuti in cui i due protagonisti si parlano e pongono il tema della istituzionalizzazione del detenuto. E poi voglio subito un commento da parte di Antonio. Vai, Peter.
4: È strano quello che è successo, non riesco a capire.
6: Quel vecchio caprone gli è andato in pappa il cervello, ecco che è successo.
7: Senti, Heywood, adesso falla finita.
8: Mi hanno detto che ti sei cacato nelle mutande.
6: Vaffanculo.
7: Allora, vuoi darci un taglio? Brooks non è impazzito. È solo istituzionalizzato.
6: Istituzionalizzami questo cazzo.
7: Quell'uomo è stato qui dentro 50 anni, Heywood. 50 anni. Questo è tutto il suo mondo. Qui dentro lui è un uomo importante. È uno dei più istruiti. Fuori non è niente. È soltanto un vecchio stanco, inutile e pieno di acciacchi. Forse non gli darebbero neanche la tessera della biblioteca. Hai afferrato il concetto?
9: Credo che tu stia dicendo un sacco di stronzate.
7: Credi pure quello che ti pare, Floyd. Ma io dico che queste mura sono strane. Prima le odi, poi ci fai l'abitudine. E se passa abbastanza tempo, non riesci più a farne a meno. Sei istituzionalizzato.
10: Col cazzo, io non diventerò mai così.
11: Davvero? Dillo quando sarai rimasto qui a lungo quanto Brooks.
7: È proprio così. È la tua vita che vogliono, ed è la tua vita che si prendono.
2: Antonio, mi commenti questo brano? Cioè l'istituzionalizzazione, l'abitudine a stare chiusi a un certo punto dentro mura altissime condizionano la vita, persino il concetto di libertà dell'individuo. Voglio farlo raccontare
3: sì,
2: a te.
3: No,
2: però.
3: La confermo perché una parte di me odiava, diciamo, è logico che odia il carcere, però dall'altra parte di me, io quando ero in carcere mi sentivo a casa, cioè mi sentivo in un ambiente protetto.

0: È un'istituzionalizzazione della mente che ti rende prigioniero, come ti rende prigioniero il fatto di essere incazzato, arrabbiato e che ti vuoi vendicare su tutti. È una prigione dentro la prigione della mente, e questa è una cosa spaventosa, perché è impensabile che io mi debba diciamo sentire a casa dentro quattro mura. È una cosa fuori da, diciamo,
1: anomala
0: proprio.
1: Allora, mi pare che abbiamo esaurito il nostro tempo. Ci rimane un minuto, prof. In questo minuto vogliamo provare a fare un brevissimo commento, poi ci torniamo nella seconda parte, su quello che ha detto, no? Su questo tema, quello dell'istituzionalizzazione. Il sentirsi protetti, paradossalmente, una volta che si è in carcere, per chi è detenuto. Un rapporto particolare.
2: Il carcere funziona, cerca di funzionare riducendo al silenzio, eliminando il disturbo. L'essere umano, per vivere con gli altri esseri umani, ha bisogno di funzionare, di comunicare con gli altri e all'occorrenza di disturbare. L'essere umano non ha bisogno di obbedire, ha bisogno di costruire. Il carcere non è in questo momento storico equipaggiato per stimolare alla costruzione, ma è equipaggiato per dire alle persone che tiene dentro: tu hai sbagliato, quindi io ti proibisco di agire, pensaci, e sulla base della sofferenza che provi adesso, in seguito dovrai imparare per i fatti tuoi a non commettere lo stesso errore. Non è questo il sistema per diventare cittadini.
1: Pubblicità e poi rientriamo in studio.
3: Sono le 10:25.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
6: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Abbiamo un nuovo collegamento, un altro collega giornalista che ringrazio per la sua presenza, Peter Gomez. Benvenuto Peter, direttore del fattocotidiano.it.
7: Buonasera, buongiorno a tutti voi.
1: Buonasera Peter. Allora, anche a te pongo la stessa domanda. Noi abbiamo qua in studio il professore Iuri Aparo e un ex detenuto, Antonio Tango, con cui voglio farti parlare tra un minuto. La prima domanda che ti pongo però è: tu ritieni opportuno che l'idea del carcere, così come concepita oggi, venga modificato arrivando ad avere un carcere più orizzontale, cioè dando la possibilità ai detenuti di integrarsi nella relazione con coloro i quali sono fuori per permettere la loro evoluzione?
7: Io credo che la chiave sia il lavoro, e cioè abbiamo anche delle esperienze, voglio dire, all'estero. È molto interessante quello che accade in Germania, dove praticamente tutti i detenuti lavorano, hanno un reddito, eccetera eccetera. Io credo che la chiave fondamentale sia il lavoro esterno o interno, organizzate secondo le possibilità. L'altra chiave è una chiave che passa, premesso che io sarei per l'abolizione delle carceri se fosse possibile, chiave passa assolutamente per l'edilizia carceraria. Noi abbiamo una situazione di edilizia carceraria in Italia che fa scandalo, di cui non si è mai occupato nessuno,

0: carceri vecchie che sono criminogene per conto loro. È evidente, io credo che la chiave vera sia il lavoro. Io poi ho delle piccole esperienze in un lontano passato, ho partecipato a corsi di scrittura creativa, ho incontrato molti detenuti, ma io credo che buona parte di quello che bisogna fare passi da lì, ovviamente. Poi parliamo dei rieducatori, parliamo di tante altre cose, però io renderei il lavoro, non dico obbligatorio, ma dare, oggi non c'è la possibilità per in realtà per i detenuti di lavorare, lo possono fare solo dei gruppi molto piccoli. Io so che a Opera, per esempio, qualche anno fa c'erano dei detenuti, se non sbaglio, che producevano dei lampioni, lampade, eccetera, producendo anche un reddito, ma sono esperienze molto piccole.
1: Professore,
2: certo, è vero. La questione problematica sulla quale confrontarsi è quella del carcere sì, carcere no, cioè nel nostro mondo possiamo fare a meno di qualcosa che abbia le caratteristiche del carcere, e cioè qualcosa che toglie la libertà alla persona per promuovere una diversa idea di libertà nella stessa persona. Cioè, dal mio punto di vista, non è possibile in questo momento storico una società senza carcere, perché non ci sono dubbi sul fatto che molte persone non fanno buon uso della propria libertà. Per cui la mia sintesi del carcere, il carcere, ovvero sia la pena e tutto l'apparato, insomma, della giustizia, ti tolgono la libertà che la scuola e che l'ambiente non ha saputo educarti a vivere, perché vuole con te costruire una nuova idea di libertà, che è quella libertà che ti permette di vivere in mezzo agli altri. Quindi dal mio punto di vista, e spero di esprimere bene il concetto, dal mio punto di vista non è possibile eliminare qualcosa che ti ricordi che tu stai usando male la tua libertà, ma è indispensabile che chi ti dice che stai usando male la tua libertà ti deve istruire, non solo nel senso dell'informazione aritmetica, ma soprattutto nel senso dell'informazione emotiva. Cioè la persona deve essere guidata, accompagnata a sviluppare un diverso concetto di libertà e di responsabilità per stare con gli altri.
1: Peter, quando tu hai fatto il laboratorio di scrittura creativa ad Opera, hai dato un contributo anche di natura emotiva ai detenuti? La tua relazione con loro si è improntata anche ad uno scambio emotivo?
0: Ma assolutamente sì, è ovvio, ero con delle persone, poi molte di loro le ho riviste quando hanno scontato la loro pena fuori dal carcere, in una serie di iniziative, ti parlo di molti, molti anni fa, ma al di là della questione emotiva, che è assolutamente fondamentale, io farei una differenziazione tra molti detenuti. Allora, c'è una parte dei detenuti che hanno sbagliato nella loro vita, sicuramente per delle condizioni sociali, oppure delle condizioni oggettive dovute da delle dipendenze, la droga conta molto, eccetera. A tutti questi bisogna dare un'alternativa pratica, anche per c'è chi delinque per vivere, voglio dire, è innegabile questa cosa, e quindi l'alternativa dal punto di vista lavorativo è una cosa molto importante. Poi ci sono dei detenuti particolari che non hanno avuto altra scelta nella loro... Te la dico così, se tu sei figlio, vieni da una famiglia di mafia, è molto difficile che tu non sia un mafioso durante la tua vita, perché vieni educato proprio in quella maniera. Ci sono delle eccezioni, ne parliamo, eccetera, eccetera. E allora lì la cosa è molto più complicata. Io ho visto detenuti condannati per reati associativi molto gravi, che poi all'interno delle carceri studiavano, si sono laureati, eccetera, però io non sono sicuro che per quei detenuti il percorso che hanno fatto, le lauree, eccetera, abbiano permesso loro di uscire fuori dall'ambiente in cui erano cresciuti, perché nel momento in cui anche fossero usciti avevano dei doveri rispetto, tra virgolette, rispetto ai loro cari, rispetto a coloro i quali li avevano educati, rispetto al modello che avevano ricevuto. Poi ci sono degli altri detenuti che in Italia in realtà sono totalmente residuali, quello 0,8% rappresentano i colletti bianchi, che non hanno bisogno di essere rieducati, o meglio, vanno rieducati perché il carcere ha questo scopo, ma la verità è che un grande industriale, un politico, insomma quei pochi che ci sono, perché come sapete il carcere per loro non esiste, anche in caso di condanna, il carcere per loro dovrebbe avere una funzione preventiva. Cioè, so che se io, avendo avuto pure in mano tutti gli strumenti culturali, societari, educativi, per cercare di comportarmi bene, mi sono comportato male, io so che rischio, cosa che in Italia non avviene. Insomma, è inutile girarci intorno, in Italia c'è una giustizia per i poveri e una per i ricchi.
1: Allora, senti, Peter, proprio perché voglio andare a chiudere, perché so che hai molti impegni, voglio farti sentire un attimo Antonio. Antonio, hai sentito quello che ha detto Peter Gomez?
3: Sì.
1: Tu poco fa dicevi, io quando facevo i reati e andavo a fare le rapine, per me quello era il lavoro. Io uscivo di casa e dicevo, vado a lavorare e vado a fare le rapine. Hai sentito cosa ha detto Peter? Lui dice, se invece noi aiutassimo i detenuti implementando nel modello carcerario l'idea che si possa lavorare per guadagnare, per vivere in maniera dignitosa e onesta, questo aiuterebbe anche ad una idea diversa di carcere, no? Cosa ne pensi?
3: Allora, il fatto del lavoro a un lato ha ragione, però dico da un lato, perché il fatto che lavorando ho una funzione, un senso di responsabilità, e questo ci sta, però il solo lavoro o anche la sola istruzione, come lui ha specificato, dicendo appunto di persone che sono figli di mafiosi, anche con la laurea e tutto quanto, poi è difficile che possano modificare il loro aspetto. Ecco, su questo io non sono d'accordo, perché sia anche lo studio o il lavoro, se non viene accompagnato da una figura che per te sia credibile e che tu riacquisti fiducia in quella persona, che poi quella persona, un momento che tu acquisti credibilità con l'adulto, perché tu in realtà non sei ancora adulto, tu puoi lavorare, puoi prenderti 300 aure, ma tu rimani un bambino infantile che appena una cosa non ti viene fatta, fai bordello per attirare la tua l'attenzione e fai casino dando la colpa agli altri. Il discorso è che se non si crea un rapporto di fiducia tra un adulto che ti permette di crescere, diventare adulto anche tu, il solo lavoro, il solo studio non si arriva da nessuna parte. Per far sì che figlio di mafioso non è che rinneghi, ma che comprenda che suo padre è una persona imperfetta che aveva dei problemi, finché lui non riconosce questo, lui non potrà mai crescere. Come io, che mio padre mi ha detto che ero uno scemo, che ero un deficiente ed ero arrabbiato, però io assecondavo quella sua cosa, ho assecondato quella e mi sono fatto 20-30 anni di carcere. Per 40 anni ho vissuto questo. Io adesso mio padre gli voglio bene, perché comprendo che per me mio padre, che all'epoca doveva essere la mia guida, il mio punto di riferimento, quello che mi doveva aiutare a diventare adulto, aveva le sue debolezze, le sue imperfezioni, quando per me era un dio. Se io adesso riconosco la sua imperfezione, come riconosco anche la mia, però io adesso sono padre di mio figlio e mio figlio è un cittadino a tutti gli effetti e ho un ottimo rapporto. È tutta una questione di creare una simbiosi di credibilità che può creare un legame. Se non c'è questo, non andiamo da nessuna parte.
1: Peter, ti invito, se vuoi, magari un giorno a venire in trasmissione a parlare con noi, anche con Antonio. Ti chiedo però un giudizio sintetico su quello che hai appena ascoltato.
0: No, no, io sono totalmente d'accordo, cioè il lavoro è solo, e lo studio sono esclusivamente una parte, lo dicevamo prima, poi ci deve essere una crescita personale e poi allora bisognerebbe fare un discorso serio su come sono organizzate le carceri, perché questo appunto, se tu hai bisogno delle figure di riferimento, le figure di riferimento in alcune carceri ci sono, ma sono poche, non sono bastanti e quindi cioè, la verità è che la politica di tutti i colori ha considerato i carceri semplicemente una discarica della società, perché in carcere non ci finivano loro, punto. E quindi, dato che non ci finivano loro, li allontaniamo, li teniamo fuori, ci evitiamo un problema. E finché stanno dentro, o per il periodo in cui stanno dentro, almeno non ci daranno dei problemi. Cioè, investire nel sistema carcerario, che non è solo l'edilizia, vuol dire fare un investimento sulla società, e questo abbiamo deciso di non farlo in Italia, in altri paesi è stato fatto.
2: Sì, in effetti quello che io rilevo dal discorso di Antonio, che da 18 anni è un componente del gruppo della trasgressione, riguarda il fatto che il lavoro è importante. E nella migliore delle ipotesi il lavoro ti fa sentire che sei una persona con una funzione, ma quello che lui dice in buona sostanza è che lui ha avuto accesso ai primi reati magari anche in conseguenza della sua povertà, ma nel reato poi ci si rimane dentro in conseguenza di quello che la persona sente nei confronti dell'autorità, cioè nei confronti di quelle guide verso le quali, invece di vivere un senso di gratitudine e di stima, vive un senso di odio e di rancore. Quindi tendenzialmente quello che Antonio, che si è fatto poco meno di 30 anni di galera e che ha commesso non so che numero di reati, ma certamente molti di più di quelli per cui è stato condannato, lui però poi, da quando ci conosciamo, ha ben capito che alla base dei suoi reati non c'è principalmente il fatto che era povero, non c'è principalmente il fatto che era senza lavoro, ma c'è principalmente il fatto che per lui nulla di quello che incontrava per la strada avesse valore, perché non avevano valore le sue guide e perché tutte le volte che è entrato in carcere, cioè numerose volte, quello che trovava in carcere non erano delle persone che a lui chiedevano di crescere, ma erano delle persone che a lui chiedevano di riconoscere che era un delinquente. Ma nessuno ha piacere di sentirsi un delinquente. Tutte le persone hanno bisogno di essere riconosciute come persone, e se questo riconoscimento non viene dall'autorità che tu vorresti, il riconoscimento te lo procuri a basso prezzo, facendo reati e facendoti ammirare dagli altri che fanno reati. Ecco, quindi questa è la cosa di cui a me farebbe piacere parlare. Comunque, se lei dovesse venire mai al gruppo della trasgressione, le stenderei un tappeto rosso.
1: A Peter, quando vuoi
0: organizzare, troviamo il modo di organizzare.
1: Perfetto, sicuro. Grazie molto Peter.
0: Il mio numero.
1: Grazie davvero.
0: Arrivederci.
1: Ok, allora siamo in prossimità della conclusione della trasmissione. Io volevo a questo punto, come avete sentito, insomma, è una trasmissione ricca, di certo, pregna di significato. Chiedo a Peter, nostro regista Peter Bescapè, di prendere il secondo brano, tratto sempre dal film Le ali della libertà. In questo caso è un brano di 30 secondi in cui i due protagonisti, Tim Robbins e Morgan Freeman, quindi Alain Dufresne e Red, si parlano e emerge uno dei temi che noi abbiamo trattato in trasmissione, cioè in qualche modo la possibilità di poter spiccare il volo, la famosa trama di libertà. Loro la definiscono dentro una frase che potete sentire tra un attimo.
4: Caro Red, se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città, vero?
5: Zihuatanejo.
4: Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Red, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi. E ti trovi bene. Il tuo amico Andy.
1: Ecco, il concetto di speranza, no? Trovo che sia molto importante. Antonio, la speranza quanto è contata per te?
3: La speranza è fondamentale. La speranza è quella spinta che io cercavo tante volte di soffocare, perché avevo anche paura, ma è quella, la speranza è la spinta e la fiaccola, quella che ti aiuta ad andare avanti, a crescere, ad affrontare qualsiasi avversione anche contraria che ti viene. Per me adesso la speranza è quella che oggi come oggi posso dirmi di sentirmi, tra virgolette, uomo, perché so di aver toccato proprio
1: il fondo
3: dell'inferno più fondo. Però mi sento uomo perché ho avuto la forza di rialzarmi. La speranza è quella che mi ha fatto rialzarmi. Io quando la soffocavo piaceva stare sempre lì nel fondo, mi davo un po' la rassegnazione. La speranza è quella che ti fa vivere, quella che ti fa amare,
1: tra l'altro,
3: la vita.
1: Proprio nel film a un certo punto si dice: o fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire, no? E quindi chi vive il carcere, chi lo ha vissuto come te, o ha fatto di tutto per vivere o ha fatto di tutto per morire, cioè rischiava di essere soffocato dal carcere. Tu hai scelto la vita nel momento in cui hai accettato il confronto anche all'interno del gruppo della trasgressione.
3: A me mi piace pensare che questa, diciamo, speranza di scegliere la vita me l'ha trasmessa mio figlio. Il fatto che sì, perché muori, perché se tu io ero talmente imprigionato in una cosa temporale, non so come si dice, scusate la mia ignoranza, che per me tutti i giorni erano uguali, ormai ero su quello, non avevo nessun diciamo fantasia o progetto o qualsiasi altra cosa che mi poteva farmi sperare. Per me era tutta una cosa normale, era quotidiano, vivevo sempre quel loop, perciò o andavo a rubare, o andavo in galera, o facevo questo, o facevo quella. Ero solo limitato lì, perché la speranza è anche quella che ti fa soffrire, perché la speranza accende anche dentro di te
1: la consapevolezza di quello che sei.
3: Che sei, e anche dei tuoi difetti, perciò i sensi di colpa, il fatto dell'impotenza. Però se io mi soffermavo a quello, non soffermavo il fatto che riconosco quello.
1: Però c'è una cosa molto bella che tu hai detto, Antonio. Prof, Antonio dice: l'ancoraggio alla speranza, alla fine io lo trovo in mio figlio. Cioè, l'elemento che ha determinato la mia voglia di cambiare è nato comunque da una figura di riferimento. In questo caso è stato quello di salvaguardare suo figlio da tutti i rischi che invece ha vissuto,
2: sì,
1: lui.
2: Ma questo però, chiamarlo speranza, francamente, penso che porti fuori strada. Io quando sento parlare di queste belle parole tipo speranza, mi innervosisco, ma non poco, tanto mi innervosisco, perché la speranza, cioè, non so, ci sono persone che sperano di diventare ricche, ci sono persone che sperano che gli passi il cancro, ci sono persone che se ne vanno a Lourdes, eccetera. Ognuno, sulla base di come vede il mondo, spera delle cose diverse. Ci sono quelli che in questo momento, io conosco tantissime persone di 18 anni che sperano di diventare ricchi, e tantissime persone che sperano, che ne so, di morire a 130 anni. Quindi parlare della speranza, francamente, penso che porti fuori strada. Dal mio punto di vista, la speranza, quando Antonio dice spero, è semplicemente perché lui ha cambiato le attese nei confronti del futuro e nei confronti di se stesso. Quindi non è che suo figlio lo ha aiutato a sperare, suo figlio lo ha motivato a costruire l'idea di un padre diversa da quella che lui aveva in mente quando commetteva reati e si faceva di cocaina tutti i giorni. Uno che si fa di cocaina tutti i giorni, cosa spera? Spera che, non so, che gli arrivi un camion di cocaina, così non ha più bisogno di comprarla. Quindi allora, insomma, dal mio punto di vista si deve lavorare sugli occhiali con cui si guarda il mondo. La speranza poi uno se la amministra a seconda di come.
1: Il professor Amaro è inguaribilmente un illuminista, difficile ricondurlo all'idea della spiritualità. Allora facciamo una cosa, siccome vorrei chiudere questa trasmissione con un sorriso, Peter, ti posso chiedere di mandare la prima versione di Jailhouse Rock dei Blues Brothers, perché mi piace l'idea che dentro il concetto di carcere ci sia anche quello che aveva proposto Belushi, no? Un'idea di rock come capacità di cambiare. Vai.

0: mi piaceva chiudere la trasmissione con un po' di sano rock, che anche questo serve a lenire le ferite dell'anima in modo diverso, ma anche il rock ha la sua funzione. Il professore mi guarda con...
1: Allora, guarda che litighiamo,
0: la ma io lo faccio apposta perché provoco un po' il prof. Allora, vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione sono, potete riascoltarli su www.giornaleradio.fm, che naturalmente questa trasmissione andrà in replica domani alle 20 e che poi noi ci riascolteremo la prossima settimana alle 19 sabato. Vi ricordo che i contenuti invece del gruppo della trasgressione, di tutto quello che in parte sentite anche dalle parole, avete sentito anche dalle parole di Antonio, lo ritrovate su www.trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Abbiamo finito, grazie professore.
1: Mi dispiace
0: professore.
1: Che abbiamo finito, perché io direi una cosa, la posso dire?
0: Dica.
1: E la dico, guarda, allora, quando della speranza parla il Papa, con tutto il rispetto, lui ne parla perché ha una strada chiara davanti a sé, per cui dice esiste Dio e esiste il bene e quindi bisogna sperare. Io invece so che l'uomo non è soltanto bene, per cui confidare nella speranza, dal momento che l'uomo non è soltanto bene, richiede che questa benedetta speranza deve essere lavorata. Quindi lavoriamo sulla speranza.
2: Scusa, permettimi che sto giro non sono d'accordo con te, perché se abbiamo tirato fuori la speranza, l'abbiamo tirato fuori in un discorso dove, a partire dall'inizio del programma, abbiamo parlato di determinate cose, perciò non è di una forma di speranza. Quando mi ha fatto la domanda sulla speranza, era inerente al film delle Trame della Libertà, che non è una speranza, come dicevi tu, il fatto di vincere o il fatto di lotta, è il fatto di non rassegnarsi, di lottare.
1: Ok, allora si deve dire la speranza di qualcosa, non si deve dire la speranza in generale.
2: Vabbè,
1: la
2: ma io sono ignorante, non sono colto
1: appunto,
2: come te.
1: Istruisciti.
2: Va bene.
0: Allora, grazie a tutti voi per averci seguiti, grazie ad Antonio Tango, grazie al professor Yuri Aparo, a sabato prossimo.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 11:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante un lieve aumento della pressione atmosferica, il quadro resta piuttosto instabile su gran parte del nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo tempo variabile soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, dove potranno verificarsi precipitazioni, anche se irregolari. Durante le ore pomeridiane qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, altrove tempo più asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: più.
1: Sono le 12 ed un minuto.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
4: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. Quella che vi raccontiamo oggi è relativa al delicato passaggio dalla fine del fascismo alla Costituzione repubblicana. Dopo quasi due anni di un durissimo conflitto segnato da stragi e violenze di ogni tipo e con le caratteristiche di una guerra civile oltre che di liberazione, il 25 aprile 1945 il paese viene finalmente liberato dalla contemporanea avanzata degli alleati e dall'insurrezione generale del movimento della resistenza. Il corpo di Mussolini, catturato e ucciso dai partigiani, esposto a Milano e oltraggiato dalla folla mentre gli ultimi reparti tedeschi in rotta abbandonano l'Italia. Pochi giorni più tardi, con la resa della Germania nazista, il suicidio di Adolf Hitler nel bunker di Berlino, la liberazione di centinaia di migliaia di oppositori, soldati ed ebrei dai campi di concentramento, la Seconda Guerra Mondiale termina in tutta l'Europa. L'Italia è finalmente libera e di nuovo unita, esce fuori da un lungo incubo. La situazione del paese è però tutt'altro che rassicurante. Le conseguenze economiche della guerra sono devastanti per l'economia nazionale. Con la riduzione drastica della produzione industriale agricola, il sistema dei trasporti è collassato e le infrastrutture distrutte, mentre oltre 3 milioni di edifici sono fuori uso o danneggiati. Le difficoltà nel reperire cibo e generi di prima necessità sono all'ordine del giorno, aumentando le tensioni sociali dovute alla forte disoccupazione. Gran parte delle città del nord sono distrutte, ponti, strade, case, beni artistici sono danneggiati in modo grave, ma impianti, centrali e fabbriche sono salvi e funzionanti perché gli operai li hanno difesi dai sabotaggi tedeschi durante la liberazione. Le condizioni di vita della popolazione rimangono sotto i livelli minimi della sussistenza, miseria, fame, disoccupazione ovunque. L'economia riprende con lentezza e la nazione resta divisa in due. Nella parte settentrionale e centrale permangono sogni e speranze di cambiamento della società. I cittadini, pur nella povertà assoluta, non intendono tornare all'Italia liberale precedente al fascismo. In sostanza, al nord gli italiani chiedono una democrazia più aperta, ma al sud la società resta immobile. Le vecchie classi dirigenti, appoggiate dagli alleati, mantengono il loro predominio politico e sociale, in alcune regioni anche con il consenso determinante delle mafie. Naturalmente le forze politiche si trovano davanti ad un compito difficile: traghettare l'Italia fuori dalle difficoltà economiche e sociali, dotarla di un nuovo assetto istituzionale e avviare la ricostruzione, continuando l'opera di epurazione del fascismo dalle istituzioni e nella società, pacificando il paese. Ma l'epurazione non avviene. Numerosi esponenti del regime condizionano negli apparati dello Stato il delicato passaggio verso la democrazia. Tra le decine di migliaia di impiegati e dirigenti dei ministeri fascisti, solo in 449 vengono rimossi dai loro posti di potere. Su 64 prefetti, 62 sono funzionari degli interni durante la dittatura. 241 viceprefetti provengono dall'amministrazione dello Stato fascista. 120 su 135 questori giungono dalle varie polizie ufficiali coperte della Repubblica di Salò. 139 vicequestori sono entrati in servizio durante il fascismo. Solo 5 di loro contribuiscono in qualche modo alla resistenza. Di fronte ai tanti problemi, il clima di collaborazione tra le forze che hanno composto il CLN ha il sopravvento sulle forti divisioni. Ansie di rinnovamento, di trasformazione radicale della società devono scontrarsi con la realtà di un paese uscito sconfitto dalla guerra e dipendente in gran parte dagli aiuti alleati, soprattutto dagli Stati Uniti. Siamo nel giugno 1945 e dopo i giorni frenetici della liberazione dal nazifascismo, l'Italia si rimette in moto. Sono i mesi in cui l'azionista Ferruccio Parri, nome di battaglia Maurizio, guida il primo governo democratico del dopoguerra.
0: La prima nostra vittoria è quella di aver trovato, di aver organizzato anche sul campo militare un comando unico che arrivò al 25 aprile, col costo gravissimo di cui non so se gli italiani si siano ancora resi conto, ma è la gioventù più bella d'Italia che è stata falciata. Sono 40.000 morti, sono 20 mesi di lotta, ed è per questo che il 25 aprile è una data essenziale nella storia d'Italia.
4: È un esecutivo di unità nazionale sostenuto da Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Socialista di Unità Proletaria, Partito d'Azione, Partito Liberale, Partito Democratico del Lavoro. In sostanza, meno sulla carta, è l'espressione diretta del fronte antifascista che esce vincitore dalla guerra di liberazione. Si trovano per la prima volta insieme al vertice della nazione Pietro Nenni, vicepresidente del Consiglio, Giorgio Amendola, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alcide De Gasperi, affari esteri, Palmiro Togliatti, grazia e giustizia. Così Ferruccio Parri.
5: Potevo tentare però con molta ansia, non con molta sicurezza di riuscire, perché riconoscevo che mancava a me un dato fondamentale, cioè un'esperienza amministrativa. Ci vuole del tempo anche nei riguardi di un'azione di governo, ci vuole del tempo a farsela. Io avevo fatto questo curioso conto che solo entro 6 mesi io sarei riuscito a fare intendere la mia volontà, la volontà di governo, a quello che stava laggiù in fondo, nell'ultima stanza in fondo al Viminale. Ci volevano 6 mesi, dicevo io, prima che le idee del centro avessero potuto, scala per scala, sala per sala, piano per piano, arrivare all'ultimo uomo.
4: Il governo Parri è lacerato però dagli scontri tra sinistra e liberali, ma riesce comunque a varare i primi provvedimenti economici, l'epurazione finanziaria per i profitti di regime, una tassa sul capitale, il risarcimento in dollari pagato dagli Stati Uniti per le truppe d'occupazione. Il governo resta in carica dal 21 giugno al 24 novembre 1945.
0: Si trattava di un paese praticamente distrutto, che usciva dalla guerra, che aveva subito fino in fondo nelle peggiori condizioni. Città distrutte, Napoli ridotta nelle condizioni miserande, anche le città del nord colpite da bombardamenti a tappeto, insomma, avevano una grande porzione delle case distrutte e inabitabili. Città come Pisa e Rimini praticamente rase al suolo. Ricostruire nelle condizioni di assoluta mancanza di mezzi, anche finanziari, ma poi anche tecnici per la ricostruzione, era un'impresa evidentemente grave, difficile, lunga. E le difficoltà riguardavano anche proprio le cose, le necessità più urgenti del vivere, a cominciare dal nutrimento, a cominciare quindi dal grano. Mancavano, i rifornimenti erano difficili anche perché mancavano i piroscafi.
4: Gli Stati Uniti criticano i provvedimenti di politica economica di Ferruccio Parri. Democristiani e liberali si schierano con gli americani e abbandonano i loro incarichi nei ministeri. La sinistra accusa il governo di immobilità, non decisionismo, incapacità di spingere l'azione politica sul terreno delle riforme. Alla fine Ferruccio Parri si dimette. La sua è stata un'impresa difficile, certamente impossibile.
5: Mi pareva fosse il dovere fare, direi, qualunque sacrificio per mettere insieme un governo che devo ricordare, vorrei ricordare a tutti, che aveva due obiettivi che erano nella lotta come li intendevamo noi, come l'avevamo inteso nella resistenza, gli obiettivi che erano gli obiettivi essenziali. Era essenziale via il re e una costituente democratica. Con i problemi conseguenti, la costituente ci voleva del tempo per farla. E io stesso, che credo veramente, mi scuso se è un atto d'orgoglio, ma credevo di essere un democratico. Non volevo, mi dispiaceva, di governare senza un mandato elettivo, come dovrebbe fare ogni democratico.
6: Avrebbe dovuto portare il suo governo proprio alle elezioni.
4: PC e PSIUP intendono mantenere però un buon rapporto con la Democrazia Cristiana e accettano l'esclusione di Parri dalla presidenza del Consiglio. E sul nuovo compromesso politico nasce il primo governo presieduto da Alcide De Gasperi. Restano nell'esecutivo Pietro Nenni alla Costituente e Palmiro Togliatti alla Giustizia. Il 2 giugno 1946 gli italiani tornano dopo oltre 20 anni a votare democraticamente per decidere la composizione della nuova assemblea costituente e contestualmente scegliere con un referendum istituzionale tra monarchia e repubblica, con la novità assoluta rappresentata dal suffragio universale aperto per la prima volta anche alle donne. Il 10 giugno vengono proclamati i risultati. Con quasi 2 milioni di voti di scarto gli italiani scelgono la Repubblica, anche se dal voto emergono segni di fortissime divisioni presenti ancora nel paese. Il 13 giugno, preso atto dei risultati non senza polemica, Umberto II abdica e parte per il Portogallo. Così la settimana ICOM sulla vittoria della Repubblica e sulla fuga del re.
7: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa. Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi, il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. Due contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica. Roma, Piazza del Popolo. Grande comizio indetto dai partiti democratici per la prima festa della Repubblica. Una stragrande moltitudine di popolo si è raccolta ad ascoltare il discorso di Romita. La Repubblica, dice il ministro, è ormai una realtà storica. Manca ancora la sua registrazione giuridica, ma a questa si giungerà assai presto. Subito dopo, la folla si avvia in corteo sempre più folto verso il Viminale. Al balcone del Ministero dell'Interno si mostrano i membri del governo. Milano, Piazza del Duomo. Dopo di aver sfilato per le vie cittadine, i cortei sfociano nell'immensa piazza, che pare tuttavia incapace di contenere la strabocchevole moltitudine. Parlano il sindaco Greppi, il comunista Longo, il democristiano Achille Grandi, il socialista Valcarenghi. Firenze, Piazza della Signoria. Dall'alto della torre di Palazzo Vecchio, che conobbe le glorie repubblicane del comune all'alba del Rinascimento, squillano le trombe dei valletti. La città ha dato nel referendum una delle più alte percentuali di voti repubblicani. Ora i fiorentini ascoltano le parole del loro sindaco Gaetano Pieraccini. La Repubblica, egli dice, deve aprirsi la via alla perfetta riconciliazione degli animi, nella piena tolleranza reciproca. nella pace e nell'amore fra i popoli di tutto il mondo. Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Umberto stringe la mano al colonnello comandante la guardia e agli altri ufficiali. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Regia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane. Fra gli altri, il ministro della Real Casa e il maresciallo Messe. Nel suo viaggio, Umberto II sarà accompagnato dal conte Graziani, dal generale Cassiani e dal duca Gallarati Scotti, ambasciatore d'Italia a Madrid.
4: Il risultato elettorale del 2 giugno garantisce nel nuovo Parlamento alla Democrazia Cristiana e al blocco liberal-democratico la maggioranza relativa. Tuttavia anche le forze di sinistra possono contare su un forte sostegno popolare, raggiungendo insieme oltre il 40% dei consensi. Dopo il voto i diversi schieramenti decidono, nonostante le sempre più marcate diversità, di continuare a condividere le responsabilità di governo, accordandosi per l'elezione come Presidente della Repubblica di Enrico De Nicola, 28 giugno 1946, e confermando De Gasperi nel ruolo di Presidente del Consiglio. Il 10 agosto del 1946 De Gasperi poi partecipa alla conferenza di pace di Parigi.
8: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me e soprattutto la mia qualifica di ex nemico che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione. E qui non posso negare che la soluzione del problema di Trieste implicava difficoltà oggettive che non era facile superare. Tuttavia anche questo problema è stato inficiato fin dall'inizio da una persistente psicologia di guerra, da un richiamo tenace ad un presunto diritto del primo occupante e dalla mancata tregua fra le due parti più direttamente interessate. Mi avete chiamato a Londra il 18 settembre 1945, abbandonando la frontiera naturale delle Alpi e per soddisfare alle legittime aspirazioni etniche jugoslave, proposi allora la linea che Wilson aveva fatto propria quando il 23 aprile 1919, nella conferenza della pace a Parigi, invocava una decisione giusta ed equa, non già una decisione che eternasse la distinzione fra vincitori e vinti.
4: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare il periodo storico dalla fine del fascismo alla Costituzione repubblicana.
3: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 12 e 20 minuti.
2: Radio Podcast. Il meteo.
9: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata a tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da... ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
4: Poco dopo il referendum istituzionale del 2 giugno del 1946, in cui vince la Repubblica, l'Italia deve fare anche i conti con l'amnistia ai fascisti. Il 22 giugno 1946 il ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti emana un provvedimento di condono per i reati con una pena detentiva non superiore ai 5 anni per quelli commessi da fascisti e partigiani dopo l'inizio del governo militare alleato, per i delitti avvenuti dopo l'8 settembre del 1943 nel territorio rimasto sotto l'amministrazione del governo legittimo italiano. Togliatti intende così realizzare un atto di pacificazione a guerra finita, ma con molte eccezioni e limitazioni. In realtà poi nel tempo l'amnistia sarà interpretata dalla Corte Suprema di Cassazione e dai tribunali ben oltre le intenzioni del legislatore, applicata sempre a favore dei fascisti. Il collega Udo Gumpel della televisione tedesca ci spiega l'esistenza di un armadio considerato dalla collega Franco Giustolisi l'armadio della vergogna, dove erano finiti 695 fascicoli, un registro di oltre 2000 notizie di reato che riguardavano le stragi nazifasciste in Italia e in Europa.
10: La questione era che io ho detto che i fascicoli che erano rinvenuti a Palazzo Cesi erano 2274. Voi sapete quanto è grande un fascicolo giudiziario? Allora, immaginiamoci per cortesia quella quantità. Naturalmente non c'entrava in un armadio. Nell'armadio in questione, no, c'erano probabilmente i registri dei fascicoli.
11: Ok. No?
10: Però i fascicoli erano tutti in Bella Vista, in un gigantesco stanzone al primo piano di Palazzo Cesi. Dunque, sul retro c'erano tutti gli atti e non erano molti. Voi sapete tutti la storia che nel 1960 sono stati archiviati provvisoriamente. Parliamo di un omicidio, non esiste l'archiviazione provvisoria. E naturalmente l'archiviazione per un caso dove uno non trova i nomi, però nel momento che appena ci sono notizie, il reato deve essere riaperto perché non si prescrive. Dunque, quei fascicoli erano ben noti all'interno, dunque quando arriva Pripke c'è il panico, devo pensare.

0: fu sempre stato un accesso a questi fascicoli e si sapeva anche dove erano. Per me è interessante all'epoca, che non conoscevo ancora questo retroscena dei fascicoli, che il registro magari non hanno voluto usare, però i fascicoli in sé.
1: Ok. C'è.
0: Ok? Allora, ed erano anche ben visibili, perché erano tantissimi, no? Nell'archivio del Palazzo Cesi. Dunque, nel 94 questi fascicoli vengono, diciamo, riattivati, non rinvenuti, perché c'erano sempre in Bella Vista, e riattivati, e allora naturalmente a questo punto devono partire le indagini. Le indagini di questi fascicoli si viene suddiviso per competenza territoriale. La Procura di Roma si tiene quello che è a Roma e a sud, e all'estero, molto importante, Cefalonia, per esempio. E mentre i fascicoli che riguardano quella zona del Tosco Appennino, no, dove la maggior parte delle stragi è avvenuta, perché lì c'era la linea Gustav, tutte le lunghe lotte, Sant'Anna di Stazzema, le stragi Civitella Valdichiana e tutto Monchio, Padule di Fucecchio, tutti quei nomi sono avvenuti di competenza, erano di competenza di La Spezia, della Procura Militare di La Spezia. Pochissimi, ma proprio pochi finiscono a Verona, per esempio per il campo di Bolzano, no? E due casi finiscono a Torino, ed è però due casi estremamente importanti, finiscono a Torino e lì nelle mani di un procuratore molto bravo, e lì finiscono il caso di Piazzale Loreto, i 15 partigiani o appartenenti alla resistenza fucilati a Piazzale Loreto, e finiscono e tutti i casi del comandante SSSD, tenente, sarebbe il rango militare, tenente colonnello Obersturmbannführer, in quel caso Friedrich Siegfried Engel. E allora io propongo alla mia redazione in Germania una cosa. Io dico, dal 94, dalla scoperta, riscoperta dei fascicoli, dalla distribuzione alle procure competenti, fino al 99 c'è solo un processo, quello grande Priebke, finisce con la condanna all'ergastolo, un piccolo processo a Verona, e c'è metà e fine novembre due condanne a Torino. E allora io dico, cominciamo ad occuparci di una questione, perché il mio interesse non era fare le pulci alla giustizia italiana per la sua lentezza. Il mio interesse come giornalista della televisione tedesca era fare le pulci alla giustizia tedesca, perché non ha indagato nessuno di questi casi.
2: Nel paese nasce un risentimento radicale. L'epicentro della rivolta è nelle province di Asti e Cuneo, ma moti di ribellione si verificano anche in Val d'Aosta, Liguria, Veneto e Lombardia. La scintilla che innesca la protesta è l'allontanamento dalla polizia di Asti del capitano Carlo Lavagnino, ex comandante delle formazioni garibaldine. La notte del 20 agosto 1946 una sessantina di uomini fra ex partigiani e ausiliari si dirige verso Santa Libera, vicino a Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo. Li guidano Armando Valpreda, nome di battaglia Armando, già nella Brigata Rosselli della prima divisione alpina Giustizia e Libertà del Cunese, e Giovanni Rocca Primo. Il quartier generale del gruppo si insedia nel rudere di un'antica torre sopra Santa Libera. I ribelli organizzano posti di blocco con mitragliatrici pesanti. Sono dotati anche di armi individuali perfettamente oleate, mai riconsegnate alla fine della guerra. Il colpo di mano suscita un notevole clamore politico. Il 21 agosto del 1946 il Ministero dell'Interno fa convergere sul posto un battaglione di fanteria con pezzi di artiglieria e mortai, ma il prefetto di Cuneo, Renato Pascucci, sceglie la strada della trattativa.

0: Altri gruppi partigiani seguono l'esempio di Santa Libera. La ribellione si allarga in Valpellice, Bagnolo Piemonte, Monastero di Lanzo, alla Spezia. Il comando dei rivoltosi viene assunto da Paolo Castagnino, maresciallo ausiliario di pubblica sicurezza. Si muovono anche i partigiani dell'Oltrepò Pavese, Angelo Cassinera Mufla, Luigi Bassanini, Vittorio Merigi, Luigi Vercesi. Si insediano con i loro uomini a Brallo, una località montana dell'alta valle Staffora, al confine tra le province di Pavia e di Alessandria. Posseggono mortai, mitragliatori, pistole, esplosivi e un autoblindo. Il 23 agosto del 46 ad Aosta, 300 ex combattenti e internati insieme alla popolazione civile assaltano il carcere e tentano di liberare i resistenti detenuti. A Casale Monferrato viene indetto uno sciopero generale spontaneo contro la revisione della sentenza di condanna di 6 fascisti, tra cui l'ex segretario del Partito Nazionale Fascista locale Giuseppe Suardi. Intervengono polizia, carabinieri ed esercito. Solo la mediazione del segretario della CGIL Giuseppe Di Vittorio evita la rivolta armata. Il 29 agosto del 46 a Pallanza, in Piemonte, in 200 entrano nelle carceri, disarmano le guardie e liberano tra loro compagni arrestati per un omicidio politico a Viareggio. Al governo i ribelli chiedono la revoca dell'amnistia, l'allontanamento dell'impiego di tutti gli ex fascisti, l'assunzione dei partigiani con precedenza assoluta, miglioramenti salariali per gli ausiliari, l'unificazione dei corpi di polizia con riconoscimento dei gradi partigiani, la soppressione dell'uomo qualunque, il processo per Guglielmo Giannini, ritenuto diffamatore dei partigiani. La trattativa è serrata, impegna tra gli altri Pietro Secchia, Celeste Negarville detto Nega, il caporedattore dell'Unità Davide Laiolo Ulisse, l'avvocato Felice Platone Gamba, l'allora redattore della terza pagina dell'Unità, Raff Vallone, deputati comunisti nazionali e locali. Il vicepresidente del Consiglio Pietro Nenni garantisce l'approvazione del decreto che equipara i partigiani ai volontari di guerra e riconosce i gradi militari ai fini amministrativi. Il 24 giugno 1946 prendono avvio i lavori della commissione incaricata di redigere la nuova carta costituzionale. Dal lavoro dei costituenti si delinea la formazione di una democrazia parlamentare basata sulla divisione dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario. Le forze di sinistra contribuiscono alla nuova Costituzione con contenuti di carattere sociale, inserendo nel testo il diritto al lavoro e la prevalenza del principio del benessere collettivo rispetto al diritto pur garantito alla proprietà privata. La Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio del 48, è frutto di un difficile compromesso tra forze politiche diverse, nei fatti l'ultimo atto del clima di collaborazione. Il 22 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente, presieduta da Umberto Terracini, approva la Costituzione italiana, il pilastro della nostra democrazia nata dalla Resistenza. Sono contenute tutte le regole della convivenza politica, civile nella nostra società, le cariche, i poteri dello Stato, il loro bilanciamento, la formazione delle leggi, i rapporti con i partiti, associazioni, parti sociali, il ruolo della magistratura e l'amministrazione della giustizia, i diritti e i doveri dei cittadini, le libertà personali e ancora il lavoro, l'economia, le tasse, l'imprenditoria, le autonomie locali, i rapporti tra Stato e Chiesa, la scuola, la cultura, la ricerca, l'arte, la scienza, la condizione giuridica dello straniero, il ripudio della guerra e della pena di morte, la difesa dell'ambiente. C'è anche il divieto della ricostituzione del partito fascista sotto ogni forma. Nel frattempo, lo scenario internazionale è decisamente mutato e si profila all'orizzonte una nuova divisione del mondo in blocchi contrapposti. L'alleanza tra Stati Uniti e Unione Sovietica, funzionale a sconfiggere i fascismi, è ormai giunta alla sua naturale conclusione e le due potenze iniziano una competizione su scala planetaria, meglio nota come guerra fredda. La collocazione internazionale italiana nel campo occidentale è già stata decisa in verità da tempo nel corso delle conferenze tenute tra le potenze vincitrici ancora prima della fine del conflitto. Il nuovo clima internazionale non può che riflettersi sugli assetti della neonata Repubblica. Alla fine del 1947, analogamente al resto dell'Europa occidentale, socialisti e comunisti vengono estromessi dal governo e il nuovo esecutivo, guidato ancora da De Gasperi e forte del sostegno americano, si fonda ora unicamente sull'appoggio delle forze liberali e democratiche moderate. L'Italia entra così definitivamente nel blocco occidentale, avviandosi ad essere una democrazia legata al modello economico capitalista e l'alleanza militare atlantica guida Stati Uniti. Alcuni anni fa avevo intervistato Giulio Andreotti proprio su questo periodo cruciale della storia italiana.
1: Il perché la Costituzione dura? Perché fu messa in piedi in un clima di grande collaborazione, nonostante ci fosse stata a metà del cammino la rottura politica più forte, l'estromissione di comunisti e socialisti dal governo, però si arrivò alla fine dell'anno con un voto che fu quasi unanime e questo ha dato delle radici, mi sembra, abbastanza profonde. Adesso c'è un po' la mania di evitare il dialogo e anche spesso di considerare l'antagonista non come un avversario ma come un nemico.
2: Ha portato dunque quel clima teso tra il 46 e il 47 ad una Costituzione condivisa da tutti?
1: Sì, naturalmente alcuni con grande entusiasmo su alcuni punti, altri con meno, però c'era veramente questo desiderio di trovare più i punti di convergenza che non quelli di differenziazione.
2: Ma qual è, secondo lei, l'eredità che lascia la Costituzione ai giovani di oggi?
1: L'eredità di un rispetto in assoluto di determinati valori, perché si possono avere momenti così di cielo un po' grigio e momenti di sole, però la Costituzione assicura che la libertà come tale non può essere mai messa in discussione.
2: In un'intervista lei disse che il partito di De Gasperi realizzò le più precise riforme italiane, ma oggi occorre pensare a qualcosa di nuovo, non al bis dello scudo crociato.
1: Beh, le formule politiche sono sempre transitorie. Noi in un certo senso come sistema siamo durati il doppio di quella che era la tradizione italiana. Giolitti ha dominato per 20 anni, il fascismo, che si chiamò addirittura un'era, è durato 20 anni, noi in fondo siamo durati 40. Quindi, a parte le manovre e le cattive azioni dall'esterno, ma forse c'era anche un logoramento fisiologico, e come tale io non credo che si possa pensare ad un ripristino di vecchie formule. Queste mi sembrano superate.
2: La DC non c'è più, secondo lei perché?
1: Ma quello che ho detto adesso dà una spiegazione. E poi perché probabilmente un coagulo, magari implicito, era dato dalla difesa di certi valori cristiani in un momento nel quale una grossa potenza mondiale non solo li combatteva ma li considerava nemici del popolo. Il fatto che non ci sia più la Russia ha semplificato molte cose e renderebbe, a mio avviso, non pertinente rimettere in piedi una struttura che non aveva certo solo il valore di difesa dalla Russia, però aveva in questo una forte cornice e una certa sua implicita validità.
0: Lo scontro decisivo avviene il 18 aprile del 48 alle elezioni politiche, con lo scontro tra Fronte Popolare e la Democrazia Cristiana. È in corso una campagna anticomunista orchestrata dalla DC, finanziata dagli americani, basata soprattutto sull'utilizzo spregiudicato della comunicazione pubblica. I manifesti portano slogan da vera guerra fredda. Nel segreto della cabina elettorale Dio ti vede, Stalin no. Mamma, votali conto anche per me. Madre, salva l'Italia dal bolscevismo. Sei senza cervello? Vota falce e martello. Madre d'Italia, il mostro rosso vuole il vostro sangue. Salvate l'Italia dal bolscevismo. Sono solo alcuni degli slogan. Lo scontro politico rinsalda la paura di cambiare e la Democrazia Cristiana si aggiudica la decisiva campagna elettorale con il 48,51% dei voti, 12.740.000 voti. Gran parte del consenso allo scudo crociato proviene dalle regioni centro-meridionali. Al Fronte Democratico Popolare va solo il 30,98% dell'elettorato, 8.136.000 voti. La sinistra resta radicata nelle città del nord e nelle tradizionali regioni rosse, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria. La sconfitta è totale e bruciante per la sinistra, soprattutto senza appello. Così la settimana ICO di quei giorni.
3: Splendido risultato del 18 aprile. 27 milioni di votanti su 29 di iscritti. Votazione per la Camera dei Deputati. Fronte Democratico Popolare, circa 8 milioni di voti, pari al 37%. Unione Socialista, circa 1 milione 900.000, pari al 7,1%. Repubblicani, 2,5%. MSI, 2%. Blocco Nazionale, 3,8%. La maggioranza assoluta è andata alla Democrazia Cristiana con circa 12 milioni 700.000 voti, pari al 48,7%. La Democrazia Cristiana avrà al Parlamento 307 deputati. Aspetto di vigilia natalizia, la vigilia elettorale nelle stazioni. Ognuno torna a casa sua per votare. Per prima ha votato Trieste, sebbene ancora esclusa dalle nostre elezioni. Da anni il tricolore non sventolava più sul municipio. Come in una eco viva, migliaia di tricolori rispondono da balconi e finestre. Gridano «Viva l'Italia!» all'unisono col popolo che sfila in cortei unanimi verso la fiducia che la redenzione è vicina. Così ha votato Trieste. Il suo voto giunge a Roma, sale l'altare della patria. Il generale Garibaldi reca gli album consegnatigli dal sindaco di Trieste. A voi prima che a tutti queste firme, caduti per Trieste italiana. E poi in Campidoglio. La sala di Giulio Cesare si trasforma nel più solenne dei seggi elettorali. Roma abbraccia Trieste, che con 195.000 suffragi ha detto ancora una volta sì per l'Italia. Ecco ora come ha votato il resto d'Italia. Cominciamo da Napoli, questo giro di cui gli amici spettatori troveranno nella settimana 148 il completamento. I cittadini di Napoli sono solleciti nel fare il loro dovere, quasi presagendo l'esempio che verrà loro dal primo cittadino d'Italia. Il Vesuvio, la città degli anni della sua vita privata e professionale, sfilano sotto il volo dell'apparecchio che ha portato a capo di chino Enrico De Nicola. Pochi minuti e alle 9:25 il presidente è nel palazzo dell'università dove è la sua sezione. L'hanno accompagnato il capo di gabinetto Collamarini e il segretario particolare Cosentino. Il mondo ci guarda, dirà più tardi a un intervistatore. L'Italia darà prova di maturità democratica. De Nicola doveva risolvere un difficile problema. Come Presidente della Repubblica era tenuto a non lasciare la capitale. Come privato cittadino era tenuto a votare. Ha chiesto la soluzione alla velocità. Tempo appena di ricambiare col gesto commosso la deferente cordialità dei suoi napoletani. E poi, senza neppure passare a casa sua che sta di fronte all'università, via di nuovo a Capodichino per tornare in volo a Palazzo Giustiniani. dove rientrerà alle 10.45. Torino, la città dove la storia parlamentare italiana ha avuto inizio, sente oggi la responsabilità di far rinascere il Parlamento e il Senato d'Italia. Novità rispetto al Parlamento subalpino, le nonne scrutatrici. Torino, città della motorizzazione, inventa il quadriciclo elettorale. Macchine e autoambulanze per gli invalidi. I vecchi del ricovero hanno segnato con mano tremola un augurio per il nostro domani. 99 anni, la nonna degli elettori. Dal palazzo dell'arcivescovado ecco il cardinale Fossati. Il sindaco Negarville con la moglie aspetta il suo turno. Calosso invece, anche lui con la moglie, ha già votato. Chi è un cittadino nervoso? Scandisce impazienza sul certificato? Barzizza ce lo dirà in musica. Farina, l'asso del volante, si orienta sul certificato come a un bivio stradale. Parola, Juventino e Azzurro, controlla l'11 di sua fiducia. Gabetto, Torino e Nazionale, disputa questa partita in compagnia con la moglie. Non vuol dirci però dove ha centrato. Tutto è calmo in città. Buon appetito, ragazzi. Pinerolo. Il vento delle Prealpi in questo risveglio di primavera rimescola un'insolita aria domenicale. Oggi i contadini non camminano a passo di montagna. Il dottor Guglielmone ha portato con sé 5 dei suoi figli, allievi elettori. Votiamo per il loro domani. Venezia, tra i suoi palazzi che nacquero dal rigoglio di una delle più grandi repubbliche, incornicia questa nuova pagina di storia democratica. Le colonne delle procuratie decorano scritte inconsuete. Si giunge al voto per terra e per acqua. Le vecchie arrivano in gondola come dame dei secoli passati, ma Venezia oggi non sogna. Bologna, tra San Petronio e il Pavaglione, la passione politica italiana ha sempre avuto uno dei suoi epicentri. Ai piedi del Nettuno, quante discussioni e invettive. Oggi si traducono in un piccolo segno su una scheda, ma un segno che pesa.
0: Il clima successivo è da guerra civile. Il 14 luglio del 48 alle 11.30 il segretario generale del PC Palmiro Togliatti viene ferito in modo grave. 2 colpi di revolver Hoppings Allan 70 Police calibro 38 Special sparati a distanza ravvicinata mentre esce da Montecitorio in compagnia di Nil Degliotti. Il terzo colpo va a vuoto. Togliatti viene raggiunto alla nuca e alla schiena, trasportato all'ospedale e operato d'urgenza con successo. L'autore del tentato omicidio è il giovane studente siciliano di estrema destra Antonio Pallante, che agisce però da solo. Dietro al suo gesto non c'è alcun complotto. Qui la ricostruzione del compianto Gigi Speroni con le testimonianze di Giulio Andreotti, Pietro Ingrao e un brano di una vita difficile di Risi.
4: Pallante era un giovane, come si dice, una testa calda, era un ragazzo un po' sbandato, universitario fuori corso, aveva fatto una certa campagna elettorale per l'uomo qualunque.
5: Facevo comizi nei vari centri del catanese e andavo proprio inculcando agli altri quelli che già ormai erano i miei sentimenti veri e propri, quelli di un nazionalismo portato all'estremo.
4: Raccoglie 9.000 lire dal padre, dagli amici, eccetera. Dice per andare a Roma e trovare un posto.
6: Ma prima di partire, Antonio Pallante ha comprato una pistola. Arrivato a Roma, prende alloggio in una modesta pensione in via del Macao e si dirige subito alla sede del PC.
4: Prima di tutto dice vado a Botteghe Oscure. Riempie un modulo, vuole essere ricevuto dal compagno Togliatti. E naturalmente quelli dicono, caro compagno, sai quanto ha da fare?
6: È il 13 luglio. Pallante ha pochissimi soldi e non può perdere tempo. Decide di recarsi a Montecitorio. 2 deputati, un comunista e un democristiano, gli concedono 2 pass per assistere alle sedute del Parlamento. Pallante vuole memorizzare l'aspetto di Togliatti. La mattina di quel 14 luglio, Togliatti si è recato alla Camera.
1: Stavo parlando dal banco del governo, ero con il sottoscritto, un tema noioso però importante, i criteri con cui si dava la carta ai giornali, la carta era razionale, quindi una cosa quasi burocratica, tant'è vero che Togliatti, che era lì ed era uno molto dirigente, se ne andò, voleva andare a prendere il gelato.
6: Togliatti e la sua compagna, la parlamentare comunista Nil Degliotti, decidono di andare al bar. Pallante ha saputo che il segretario spesso non esce dall'ingresso principale, ma passa da una porta secondaria in via della missione. Decide allora di appostarsi tenendo d'occhio la porta d'uscita. Alle 11:45 quel portone si apre. Accade tutto in un attimo. Pallante esplode 4 colpi ravvicinati, 3 vanno a segno. Togliatti cade in terra. I carabinieri accorrono e bloccano Pallante. Intanto Togliatti è morente. Viene trasportato di corsa al policlinico.
7: Beh, la notizia era sconvolgente. E prima cosa io ho riunito subito la redazione per vedere come potevamo fare subito e immediatamente l'edizione straordinaria.
6: E quell'edizione straordinaria a tempo di record arriva nelle strade della capitale. Togliatti è a un passo dalla morte. Una moltitudine di persone infuriate scende in piazza per manifestare.
8: Dove correte? Dove andate?
9: Che... hanno sparato a Togliatti!
10: L'hanno mangiato!
9: Non lo so!
8: È la rivoluzione! Corri, morì!
11: Figlio! Ma dove vai? Vieni qui!
8: Era una vacca! Se chiudi di dentro!
6: Ore 13. La capitale è nel caos. Il policlinico di Roma è preso d'assalto da migliaia di persone. Vogliono sapere se il migliore riuscirà a sopravvivere. Ma Togliatti è in condizioni disperate. E all'emozione subentra la rabbia. La CGIL proclama immediatamente lo sciopero generale. Il popolo comunista dà vita a un'insurrezione spontanea. Gruppi di rivoltosi sono pronti a scatenare l'inferno.
0: La notizia dell'attentato scuote il popolo comunista. La Camera dei Deputati sospende ogni attività. I telefoni pubblici e la circolazione ferroviaria si bloccano. Il ministro dell'Interno, Mario Scelba, vieta ogni corteo. Incidenti si verificano a Roma. In piazza Colonna cade sul selciato l'operaio edile Filippo Ghionna. A Napoli i dimostranti raggiungono piazza Dante, la celere spara. Lo studente di ingegneria Giovanni Quinto e l'operaio Angelo Fischetti vengono freddati. A Livorno perdono la vita lo studente Corrado Neri e l'agente di pubblica sicurezza Giorgio Lanzi. A Genova, in via Fieschi, la polizia colpisce Stefano Biagio, Mariano D'Amori, Maria Angela Alici. A Taranto, nei pressi dei cantieri navali, viene colpito l'operaio Angelo La Tatara. La rivolta prosegue il 15 luglio a Milano, Bologna, Porto Marghera, Gravina di Puglia, ad Abbadia, San Salvatore, sul Monte Amiata. I minatori interrompono le comunicazioni telefoniche tra nord e sud. E ancora, negli scontri vengono trucidati il maresciallo Virginio Raniero e la guardia Giovan Battista Carloni della questura di Siena. A Pisa, il giovane di destra Vittorio Ferri punta la pistola contro i manifestanti e viene linciato. Gli operai della FIA di Torino sequestrano nel suo ufficio l'amministratore delegato dell'azienda Vittorio Valletta. In mezzo ai disordini generali avviene un fatto in grado di calmare gli animi. La radio annuncia la vittoria di Gino Bartali al Tour de France. I manifestanti e le forze di polizia tornano a casa, ma il risultato finale della rivolta è spaventoso. 16 morti secondo il ministro dell'Interno Scelba, 30 morti secondo i dati non ufficiali, almeno 1000 feriti. Il bilancio di un biennio di repressione poliziesca sarà tracciato in Senato da Pietro Secchia nell'ottobre del 51. 62 lavoratori morti, di cui 48 iscritti al PC, 3.126 cittadini feriti, 92.169 arrestati, 19.306 condannati.
12: Il lato oscuro della verità.
13: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche sul Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 13 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche sul Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche su Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche su Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 15.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa agli anni della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, dal boom economico fino agli anni 70. Dal 1948 al 1951 il piano per la ripresa europea, predisposto dal segretario americano George Marshall, offre la prima spinta al paese. Giungono infatti dall'America 1.289 milioni di dollari di aiuti, una cifra impressionante, per alimentari, medicinali, prodotti agricoli, materie prime e semilavorati, prestiti alle industrie italiane, opere e infrastrutture per la ricostruzione. George Marshall aveva annunciato il piano in un discorso all'Università di Harvard nel 1947.
4: The truth of the matter is that Europe's requirements for the next 3 or 4 years of foreign food and other essential products, principally from America, are so much greater than our present ability to pay.
3: Nel considerare i requisiti necessari alla ricostruzione dell'Europa, sono state stimate correttamente le perdite di vite umane, la distruzione visibile di città, fabbriche, miniere, ferrovie. Ma nei mesi recenti è diventato ovvio che questa distruzione visibile è stata probabilmente meno grave dello sconvolgimento dell'intero tessuto dell'economia europea. In molti paesi la fiducia nella moneta locale è stata gravemente scossa. Il crollo della struttura economica europea durante la guerra è stato completo. La ripresa è stata seriamente ritardata dal fatto che a 2 anni dalla fine delle ostilità non è stato ancora concluso un accordo di pace con Germania e Austria, ma anche se questi difficili problemi avessero avuto una soluzione più rapida, è del tutto evidente che la ricostruzione della struttura economica europea richiederà un tempo molto più lungo e uno sforzo molto maggiore di quanto previsto in un primo tempo. La verità è che per i prossimi 3 o 4 anni i bisogni dell'Europa in materia di derrate alimentari e altri prodotti essenziali provenienti dall'estero, soprattutto dall'America, sono così superiori alla sua attuale capacità di pagamento che dovrà avere ulteriori e sostanziali aiuti, pena l'aggravamento della sua situazione economica, sociale e politica. Questo aiuto, ne sono convinto, non può essere di natura frammentaria, inseguendo lo sviluppo delle varie crisi. Qualsiasi assistenza questo governo possa rendere in futuro dovrebbe fornire una cura piuttosto che un semplice palliativo. Ogni governo che voglia contribuire all'opera di ricostruzione avrà la prima collaborazione, ne sono certo, del governo degli Stati Uniti. Qualsiasi governo che manovri per ostacolare la ricostruzione di altri paesi non potrà attendersi aiuti da noi. Inoltre, governi, partiti, gruppi politici che cerchino di perpetuare la miseria umana per trarne profitto politicamente o in altro modo incontreranno l'opposizione degli Stati Uniti. Poco dopo, George Marshall arriva in Italia e firma l'accordo con De Gasperi.
5: Uno Skymaster atterra a Ciampino in arrivo dalla Grecia. Ne scende preceduto dall'ambasciatore Dunn, andato ad accoglierlo a bordo, colui che dà il nome al piano Air, il segretario di Stato Marshall. Lo saluta Sforza a nome del governo italiano. Gli presenta le armi un reparto di avieri che gli passa in rassegna. Prima di salire sull'auto che lo porterà a Palazzo Taverna, Marshall al microfono annuncia i suoi prossimi incontri con Einaudi e De Gasperi. E si congratula con l'Italia che collabora con le maggiori nazioni europee per il consolidamento di una pace duratura.
3: Nel piano Marshall vengono inclusi sostanziali finanziamenti per apparecchiature sofisticate per radio e televisione. Ed è proprio lo sviluppo della radio e della televisione nel nostro paese che determina il vero spartiacque tra il passato e il futuro. La mattina di domenica 3 gennaio 1954 l'annunciatrice Fulvia Colombo apre ufficialmente la storia della televisione italiana.
0: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono: ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma. Ore 15:45, pomeriggio sportivo. Ore 17:30, Le miserie del signor Travè, un film diretto da Mario Soldati. Ore 19, Avventure dell'arte, Giovan Battista Tiepolo. Ore 20:45, telegiornale. Ore 21:15, teleclub. Ore 21:45, L'osteria della posta, di Carlo Goldoni. Regia di Franco Enriquez. Signore e signori, buon divertimento.
3: Nel 1956 il debutto in video di Enzo Tortora con Silvana Pampanini in Primo Applauso. Dopo Telematch, il popolare presentatore Mai Buongiorno lo lancia come conduttore televisivo in Campanile Sera. Sono i primi programmi della televisione italiana.
6: Ritorniamo qua in cabina a Roma 9, Monfalcone 7. Che cosa fate? Da 1 da 3, Monfalcone. Il parere del portavoce. Pronto Monfalcone?
7: Monfalcone.
6: Adesso fate dei vostri calcoli nella piazza.
7: Sono 3 punti.
6: Le cose sono
7: 3 punti.
6: Sono 3 punti.
7: Sono 3 punti.
6: 3 punti.
7: Va bene, siamo 3 punti. Quale numero?
3: Quando le autorità tagliano i nastri inaugurando studi e trasmettitori, la televisione è ancora faccenda di pochi. Il segnale non copre tutto il territorio nazionale, escludendo il sud e le isole, mentre soltanto la medio-alta borghesia delle grandi città potersi permettere di acquistare i costosi apparecchi televisivi. Ci vorrà del tempo perché il desiderio si diffonda veloce, prima affollando bar e cinema per assistere collettivamente alle puntate di Lascia Ora Doppia e agli eventi e programmi più popolari, poi pian piano facendo spazio al televisore nel salotto di quasi ogni casa, grazie alla rapida diminuzione dei costi, al consolidamento delle offerte e alle nuove disponibilità del boom economico. Nel 1957 l'Italia entra nel mercato comune europeo che sancisce la libera circolazione di capitali, merci, persone, servizi. Nel giro di pochi anni l'Italia si posiziona al 7° posto tra i paesi più industrializzati, registrando una crescita dei settori tessile, siderurgico, meccanico, chimico, edilizio. Vengono scoperte nuove forme di energia. Nella pianura padana l'ENI di Enrico Mattei sviluppa con successo le tecnologie che permettono di scoprire il metano e impone le sue scelte in campo energetico a livello internazionale. Enrico Mattei prospetta dunque una strada nuova tutta italiana per il reperimento di fonti energetiche. In questa intervista alla RAI Mattei illustra la sua filosofia economica nel 1962.
8: Erano abituati a considerare i mercati di consumo come riserve di caccia per la loro politica monopolistica. E noi abbiamo cominciato a rompere questo. Vede, l'ENI ha iniziato una nuova formula, che è quella di pagare i diritti che pagano gli altri, in più di interessare il paese al 50% nella produzione, nello sviluppo delle proprie risorse. Ma questo non è altro che il primo passo verso quei rapporti diretti che dovranno per forza intervenire, mettendo da parte tutto quello che è l'attuale assetto del mercato petrolifero mondiale. Ci sarà il rapporto, dovrà venire il rapporto diretto fra il paese produttore e il paese consumatore. Io ho visto insieme d'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto, poi ripresi forza. Poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane. Perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese, che viene a partecipare al proprio lavoro nel proprio paese, non entriamo più come degli estranei.
3: L'Italia del dopoguerra sceglie la ricostruzione a tre punte: automobile, gomme, benzina, e la affida a Vittorio Valletta, la famiglia Pirelli e Enrico Mattei. È il miracolo all'italiana. Tutti assumono, tutti comprano, tutti consumano, la televisione, la macchina, la casa in affitto saldata con il mutuo, le vacanze al mare e in montagna agli italiani. Pare pure di essere ricchi.
9: Il treno rapido di lusso che unisce Roma a Milano in poco più di 6 ore corre attraverso lo stesso paesaggio che ieri vide i legni delle corriere e la grazia delle carrozze settecentesche. Ma oggi l'Italia, considerata fino a ieri soltanto il giardino d'Europa e la culla dell'arte, è un moderno paese industriale, i cui ritmi di sviluppo e la cui capacità produttiva hanno già toccato in alcuni settori un livello mondiale. Molte industrie battono bandiera italiana in ogni parte del mondo. La lavorazione della gomma, dai pneumatici ai più vari prodotti di uso domestico e scientifico, la metallurgia, sviluppata in ogni suo più funzionale impiego tecnico, la produzione petrolifera, nel duplice aspetto di raffinamento e di estrazione del greggio, costituiscono, oltre che una potente forza del mercato interno, una provata garanzia del lavoro italiano sui mercati stranieri. Il traliccio metallico delle sonde petrolifere, a confronto degli antichi campanili, delle vecchie torri, è il simbolo di una impetuosa avanzata produttiva.
3: Il boom economico fa entrare nel mondo moderno del benessere un numero maggiore di italiani, ma questi sono pur sempre una minoranza. Un quarto della popolazione raggiunge un livello di vita decente, secondo i modelli dell'Europa occidentale, ma la maggioranza rimane ben al di sotto di questo standard e una parte notevole vive ancora ai limiti della soglia di sopravvivenza. Inoltre, nelle campagne c'è lo spopolamento. Un'economia per millenni fondata sull'agricoltura si trasforma, i comportamenti si modificano, si diffonde l'indifferenza morale, si registra una caduta dell'etica, dei valori civili, il consumismo diventa sfrenato, la speculazione edilizia trasforma le nostre metropoli in giungle di asfalto.
10: Trascorso il periodo drammatico del dopoguerra e della successiva grande opera di ricostruzione del paese, tra la seconda metà degli anni 50 e la prima metà degli anni 60, il tessuto economico, produttivo e sociale dell'Italia viene attraversato da una trasformazione radicale. Ma saranno in particolare i 6 anni che vanno dal 1957 al 1963 a caratterizzare la massima espansione di questo processo, a cambiare l'economia sostanzialmente agricola della nazione in quella di una nuova potenza industriale europea. Finalmente, ora l'Italia può ridurre quel divario con Francia, Germania e Inghilterra che esisteva fin dai tempi della sua costituzione in Stato unitario nel 1861. Momento cruciale per l'economia italiana è la firma dei Trattati di Roma del 25 marzo del 57, che gettano le basi della Comunità Economica Europea. Un progetto da realizzare attraverso l'unione doganale, una politica comune in agricoltura e nei trasporti, il libero movimento dei lavoratori, delle merci, dei capitali e dei servizi. Cominciano gli anni del cosiddetto boom o miracolo economico, reso possibile dall'insieme di molti fattori, fra i quali anche la presenza di manodopera abbondante e superiore alla domanda, che permette alle imprese di contenere le rivendicazioni salariali e quindi di abbassare i costi di produzione, che inoltre aumenta con l'adozione nelle aziende di tecnologie moderne, già collaudate in altri paesi. La relativa stabilità dei prezzi delle materie prime che l'Italia è costretta a comprare all'estero e la congiuntura internazionale positiva sono elementi che insieme fanno crescere ogni anno le esportazioni del 14-15%. Anche la scoperta sul territorio nazionale di giacimenti di nuove fonti energetiche come il gas naturale, frutto del prezioso lavoro svolto nel dopoguerra dall'ENI, l'ente nazionale idrocarburi, e dal suo presidente Enrico Mattei, risulta essere un prezioso elemento per la crescita. è un fattore strategico che assicura al sistema paese una relativa autosufficienza e riduce sensibilmente la sua dipendenza dalle politiche economiche e commerciali delle multinazionali del petrolio, le cosiddette sette sorelle. Vanno infine considerati il basso costo del denaro e soprattutto la stabilità monetaria garantita dalla Banca d'Italia. Entrambi costituiscono un forte stimolo per gli investimenti. Non è un caso che sul finire del 59, superando la forte ritrosia che lo ha sempre contraddistinto, sia proprio il governatore della Banca d'Italia, Donato Menichella, a compiere una soddisfatta e ottimistica riflessione sul sistema monetario italiano in un'importante quanto rara intervista concessa al cinegiornale Luce.
11: Il prestito di 300 miliardi di lire emesso nel luglio scorso si è certamente avvantaggiato delle condizioni di stabilità monetaria delle quali il nostro paese fruisce da parecchio. Ne è prova il prezzo di emissione alla pari, realizzato per la prima volta in questo dopoguerra, con un buono del tesoro poliennale al 5%. Il prestito contribuisce poi a mantenere la stabilità della lira, perché è strumento corretto, cioè non inflazionistico, per fornire al tesoro i mezzi necessari per effettuare gli investimenti aggiuntivi programmati dal governo.
10: Personaggio chiave della storia economica italiana e già stretto collaboratore negli anni 30 del primo presidente dell'IRI, Alberto Beneduce, Menichella è anche tra gli ispiratori del progetto della Cassa per il Mezzogiorno, ente sorto nel 1950 con la missione di predisporre programmi, finanziare e realizzare in 12 anni opere straordinarie dirette al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale. E sarà proprio durante il suo governatorato nel 1960 che il Financial Times assegnerà alla lira l'Oscar per la moneta più stabile dell'anno. Se la prima fase dell'industrializzazione italiana alla fine del XIX secolo aveva riguardato esclusivamente quello che viene definito il triangolo industriale, cioè Lombardia, Piemonte e Liguria, ora il miracolo economico coinvolge, anche se in varia misura, l'intero territorio nazionale. Tutti i settori e tutte le attività sono in crescita e richiamano sempre più manodopera. Il flusso migratorio dal sud al nord del paese assume così proporzioni imponenti. In 10 anni coinvolge quasi 9 milioni di italiani che cambiano gradualmente identità, abitudini e costumi, non senza fatica e spesso a prezzo di forti tensioni sociali.
3: In sostanza manca un'ideologia del benessere. Si va dal liberismo delle grandi aziende che competono con il mondo a nuove forme di sviluppo economico come il comunismo all'emiliana del sistema delle cooperative e l'affarismo dei magliai di carpe. Non è facile capire chi sia il vero protagonista del miracolo all'italiana. Si sa però che oltre 9 milioni di cittadini delle zone del sud migrano verso le grandi città del nord e che proprio nel triangolo industriale Milano, Torino, Genova nascono le vere contraddizioni, perché alla rapida ascesa dei consumi privati non corrisponde la qualità dei servizi, perché le case popolari sono un miraggio e i diritti sono sempre pochi, perché il contadino fugge dalle colline e l'industria ridisegna la pianura. Iniziano gli anni delle contraddizioni economiche, del malcontento sociale, vittorie sui diritti civili e violenza politica. La possibilità per una coppia di divorziare dopo anni di matrimonio diviene legge il 1° dicembre del 70, nonostante l'opposizione della Democrazia Cristiana e della Chiesa, e la cosiddetta legge Fortuna Baslini, il referendum del 12-13 maggio del 74 trasforma un impegno civile in una vera e propria crociata. Alla fine la maggioranza del popolo italiano si oppone all'abolizione del divorzio nel nostro paese. Sono momenti di grandi ristrutturazioni aziendali, processi che mirano a ricostruire immagini di profitto delle imprese, accentuano la tendenza a contenere i costi tramite la riduzione della forza lavoro impiegata e l'aumento della produttività dei lavoratori occupati. Così nei settori storici dello sviluppo si riduce la crescita occupazionale registrata nel boom economico, 200.000 unità in più nell'industria tra il 63 e il 71, ma aumenta quella del terziario, 781.000 unità in più dal 1959 al 1971 e nella pubblica amministrazione. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare il periodo storico degli anni della ricostruzione, del boom economico e gli anni 70.
2: Il lato oscuro della verità.
12: Sono le 15 e 20 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
13: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche sul Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Finito il boom economico, arriva anche in Italia il vento del cambiamento del 1968 con occupazioni delle università e delle scuole superiori. E l'anno dopo, il 1969, è l'anno degli scioperi, dei cortei di operai e studenti in tutto il paese. Nelle strade, nelle piazze si uniscono le rivendicazioni del salario garantito, di un lavoro per tutti i lavoratori, del diritto allo studio chiesto da milioni di giovani delle scuole medie superiori e delle università. Le lotte diventano più calde nel triangolo industriale a Torino, Milano, Genova. Ma il 1969 è anche l'anno delle bombe. Dal 3 gennaio al 12 dicembre se ne contano 145, una ogni tre giorni. Per 96 la responsabilità accertata dai tribunali è dell'estrema destra. Il 9 aprile a Battipaglia scoppia la rivolta contro la chiusura di due fabbriche storiche della zona. La manifattura dei tabacchi e lo zuccherificio. La pressione dei dimostranti si trasforma in un assedio, la polizia perde la testa e spara. Vengono uccisi l'operaio tipografo Carmine Cito e l'insegnante della scuola media di Eboli Teresa Ricciardi. 200 feriti, 119 persone arrestate. Il 15 aprile i neofascisti Franco Fresa e Giovanni Ventura piazzano una bomba nell'ufficio di Edoardo Opoker, rettore dell'Università di Padova. I danni sono ingenti. Il 25 aprile lo stesso gruppo di estrema destra padovano colpisce uno stand della Fiat alla Fiera di Milano. L'ordigno ad alto potenziale provoca il ferimento di 6 persone. I neofascisti veneti cercano la strage. L'8 e 9 agosto collocano 10 candelotti sui treni, 8 esplodono e colpiscono 12 passeggeri. 2 sono rinvenuti nelle stazioni di Milano e Venezia. Non è tutto. Il 12 dicembre del 69 mancano 13 giorni a Natale. Gli italiani si sentono felici, immortali, allegri, innocenti. Alle 16.37 un forte e dirompente boato giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana a Milano. 7 kg di esplosivo vengono compressi in una cassetta metallica, poi inseriti dentro una valigetta nera tipo 24 ore, acquistata in un negozio del centro di Padova da Franco Freda e Giovanni Ventura. La gelinite è attivata da un timer e viene collocata dai terroristi al centro del salone dove gli agricoltori contattano i loro affari. 17 morti e 88 feriti. Chi era dentro la banca vede l'inferno, la guerra in tempo di pace. Fortunato Zinni, allora impiegato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura.
14: Man mano però mi sono reso conto che c'era gente che correva fuori, i miei colleghi che fuggivano tutti con il volto insanguinato. E allora istintivamente attacco la cornetta e vado verso il salone, dove vengo fermato da un ferito che mi chiede di aiutarlo. Entro nel salone, lo scenario era di un acre odore di fumo, per terra cadaveri, pezzi di suppellettili e un buco alla mia sinistra, dove chiaramente era stata depositata la bomba.
3: Il 15 dicembre si fermano tutte le fabbriche del nord per i funerali delle vittime della strage di Piazza Fontana. Almeno 150.000 persone sfilano in silenzio in Piazza Duomo a Milano. Secondo Sergio Zavoli, il clima di violenza di quegli anni fa scattare in Italia i piani di forze reazionarie e antidemocratiche.
15: Essere pacifici, del resto, non significa essere rassegnati. Significa costruire un ordine in cui alla violenza si contrapponga la legge, ma all'autorità corrisponde il consenso. In cui il potere sia saldo in alto, ma nella misura in cui è sostenuto dal basso. In cui il rapporto giuridico tra Stato e popolo non sia violabile, ma resti tuttavia aperto a...

0: rendere suggestiva e liberatrice la pace, quando la violenza conserva in un angolo dell'uomo una tentazione così forte, è un'impresa che riguarda le società intere. Vi sono sì nella storia dell'uomo atti di ribellione riparatrice, cui le comunità si piegano per resistere ad offese globali che minacciano tutto lo spirito e tutto il corpo di un popolo. E il senso della storia vuole che vi siano differenze tra violenza e violenza. Ma non è lecito, per questo, stabilire categorie eterne su cui domani si possa speculare facendone degli alibi. Sicché il modo migliore di negare la violenza finisce per essere, in un ordinamento democratico, quello di non distinguerla. E ciò vale anche per un altro ordine di rifiuto. La morte di un bracciante o quella di un poliziotto, malgrado le diverse motivazioni, sono anch'esse tragedie che interrogano la nostra ragione. La libertà, oggi, consente che gli esami di coscienza diventino pubblici, che si parli di storie rimaste per secoli nel silenzio, forse perché non era possibile scrivere una storia di ciò che non si svolgeva nel tempo.
1: Le inchieste della Questura di Milano sono dirette da Marcello Guida, ex direttore del carcere di Ventotene. Gli investigatori si indirizzano verso gli anarchici, anche se la strage porta già una matrice nera, i fascisti di Ordine Nuovo, il gruppo padovano che fa capo a Franco Freda, Giovanni Ventura. Viene arrestato il ballerino anarchico Pietro Valpreda, innocente, e il ferroviere Giuseppe Pinelli, pure lui anarchico, durante un interrogatorio vola dalla finestra del quarto piano della Questura di Milano, quella del commissario Luigi Calabresi. Gli anarchici Pietro Valpreda e Giuseppe Pinelli risultano completamente estranei agli attentati, innocenti, scriveranno le sentenze passate in giudicato. Invece, dietro la carneficina di Piazza Fontana, c'è l'estrema destra, coperta dai servizi segreti e dagli apparati dello Stato, come l'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno diretto da Federico Umberto D'Amato. Stragi fasciste, tentati colpi di Stato, piani eversivi condizionano praticamente tutti gli anni 70. Il 22 luglio del 70 una bomba collocata sulle rotaie provoca il deragliamento del treno Palermo-Torino, Freccia del Sud a Gioia Tauro, 6 morti, 70 feriti. La notte dell'8 dicembre del 70 il principe Unio Valerio Borghese, ex comandante della decima massa durante la Repubblica di Salò, tenta un golpe militare ma viene fermato in tempo.
2: Io combatto contro degli italiani.
3: Oggi combatto contro degli italiani. Oggi parlo contro degli italiani quando le dico che i nostri nemici più pericolosi in Italia sono i comunisti, quindi degli italiani. E non mi disturba affatto dirle che sono nemici, e se potessimo sterminarli sarei molto contento, perché libereremmo il nostro paese da nemici che vivono insieme a noi e che costituiscono un eterno pericolo. A un certo momento bisogna scegliere. E impegnarsi vuol dire occupare il proprio posto di combattimento, e combattere significa lottare, e lottare anche fino alla morte. Naturalmente la cosa è diversa se non si vuol combattere. Io non sono filosofo, non sono un metafisico, sono un uomo d'azione, un uomo di combattimento. Occupo il mio posto di combattimento da 50 anni e continuerò sulla stessa strada. Oggi combatto con il Fronte Nazionale. Occupo perciò un posto di combattimento alla testa di questo movimento, di questa associazione di italiani che hanno una consegna di lotta molto chiara. Sono contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
2: È un fin de combat, c'est-à-dire contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
1: Il 31 maggio del 72 Vincenzo Vinciguerra e Carlo Cicutini, militanti di Ordine Nuovo, tendono una trappola contro alcuni carabinieri a Peteano di Sagrado, in Friuli Venezia Giulia. 4 militari vengono uccisi. Il 17 maggio del 73 il presunto anarchico Gianfranco Bertoli, che in realtà è un agente dei servizi segreti, lancia un ordigno davanti alla Questura di Milano. 4 morti, numerosi feriti. Il 28 maggio del 74 viene collocato dell'esplosivo in un cestino dei rifiuti a Brescia, sotto i portici di

0: Piazza della Loggia durante una manifestazione sindacale antifascista. 8 morti, 94 feriti. Franco Castrezzati della CIS era sul palco di Brescia.
1: Era già un paio d'anni che c'erano continui attentati, eccetera. Fortunatamente senza vittime. Quindi anche qui a Brescia abbiamo avuto molti attentati alle sedi dei partiti, del sindacato, eccetera, eccetera. E a un certo momento, dopo che erano stati catturati alcuni di loro, insomma, abbiamo deciso di fare una grande manifestazione in Piazza della Loggia contro questa rinascita del fascismo. E siccome io facevo parte del comitato provinciale antifascista, hanno deciso che dovevo essere io a parlare, perché che subivano più attacchi e più interventi, prese di posizione, eccetera, erano i sindacati. E dicono: va bene, parli tu. Alla mattina io ero qui, che avevo fatto un po' di appunti sulle varie, diciamo, iniziative dei fascisti, delle grandi prese di posizioni e così. E poi sono uscito con mio figlio e siamo andati alla mattina alle 6 circa in Piazza della Loggia. In Piazza della Loggia io dovevo incominciare a parlare alle 10. Alle 10 pioveva molto, stavano affluendo ancora le colonne di lavoratori che uscivano dalle fabbriche per assistere alla manifestazione. C'era uno sciopero provinciale, c'era. La piazza era piena, ma però arrivavano nuove file di lavoratori. Io ho incominciato, proprio perché pioveva, a fare qualche cosa di non consueto, cioè a parlare alle 10. A un certo momento stavo dicendo proprio a Milano, e mi riferivo a qualche cosa che era capitato a Milano. Nel dire a Milano ho sentito un grande, anzi prima ho visto un po' di fumo bianco, e poi uno scoppio terribile. Tutti gli striscioni, le bandiere che erano portate dai lavoratori volavano per aria e metà piazza era tutta sdraiata per terra.
2: Milano al... Compagni e amici, state fermi! Calma!
1: Arrivano lì i primi a dirci: guardate che qui purtroppo ci sono dei morti, ci sono gambe di qua, mani di là. C'è una cosa terribile. Io sono andato su, ho litigato col vicequestore, perché il vicequestore era sempre contro di noi durante i picchetti degli scioperi, era un fascista, era. E niente, dopo è capitato lì, siccome stavano facendo il consiglio generale della CIS nazionale qui a Desenzano, hanno sospeso il Consiglio nazionale lì, al quale non ho partecipato perché dovevo parlare. E poi è capitato gli storti. Siccome avevo fra i feriti un mio fratello che era ferito, me la portavano che era pieno di sangue e così è stato caricato su una macchina e portato in ospedale. Aveva rotto la vena, l'arteria, insomma, niente. Abbiamo incominciato subito, sapevamo la difficoltà che c'era, perché uno diceva guardate che è meglio spostarsi tutti ai lati della strada, della piazza, altri dicevano no, è meglio restare qui in centro della piazza, perché non si sapeva se era finito tutto o se quello era l'inizio di qualche cosa di peggio. Oppure li abbiamo mandati in piazza, finalmente li abbiamo mandati in piazza della Vittoria, e io sono andato lì a parlare per dire adesso andate nelle fabbriche che inizia uno sciopero oltranza e cercate di stare molto attenti. Dopo purtroppo abbiamo dovuto cominciare a pensare ai funerali delle vittime.
0: Il 4 agosto del 74, dentro un vagone di seconda classe del treno Italicus, esplode un ordigno ad alto potenziale. 12 morti, 100 feriti. Dal 30 aprile del 74 al 26 maggio del 75 la città di Savona è travolta da un numero impressionante di attentati, un morto e 13 feriti. La strategia della tensione culmina con l'evento più grave, quello del 2 agosto dell'80 alla stazione di Bologna, nella sala di attesa di seconda classe, 85 morti e 200 feriti.
3: GR1, edizione straordinaria.
4: Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe.
0: Tranne che per le stragi di Peteano di Sagrado, della stazione di Bologna, di Piazza della Loggia di Brescia, la risposta della giustizia è stata la piena assoluzione dei neofascisti incriminati. Sono gli anni di piombo, dal 1969 al 1988 decine di sigle di gruppi di lotta armata di sinistra dichiarano guerra allo Stato. Brigate Rosse, Prima Linea, Rosso, Brigata 28 Marzo e ancora Unione Comunisti Combattenti, Nuclei Armati Proletari, Gruppi di Azione Partigiana, Formazioni Comuniste Combattenti, Comitati Organizzati per la Liberazione Proletaria e ancora Proletari Armati per il Comunismo, Comitati Comunisti Rivoluzionari, Azione Rivoluzionaria, Formazioni Comuniste Armate. In Italia si registra un'escalation di violenza, 131 persone vengono uccise dal terrorismo di sinistra, oltre 2.000 sono i feriti. Cadono uno dopo l'altro magistrati come Francesco Coco, Emilio Alessandrini, Riccardo Palma, Girolamo Tartaglione, Guido Galli, vicepresidenti del CSM come Vittorio Bachelet, avvocati come Enrico Pedenovi, Fulvio Croce, poliziotti come Vittorio Padovani, Sergio Bazzega, Andrea Campagna, Antonio Esposito, Rosario Berardi, Antonio Ammaturo, Antonino Custrà e carabinieri come Antonio Varisco e decine di altri, agenti di custodia come Antonio Santoro e Francesco De Cataldo, giornalisti come Carlo Casalegno e Walter Tobagi, sindacalisti del PC e della CGIL come Guido Rossa, dirigenti aziendali come Renato Briano, Giuseppe Tagliercio, Carlo Ghiglieno, Paolo Paoletti, Manfredo Mazzanti, direttori sanitari di ospedali come Luigi Marangoni, commercianti come Pierluigi Torregiani e Lino Saladino, economisti come Ezio Tarantelli, fratelli di pentiti delle biere come Roberto Pesci, militanti di prima linea come William Wacker, ucciso dai suoi stessi compagni politici come Italo Schettini, Roberto Ruffilli, Aldo Moro e gli uomini della sua scorta.
5: Ci sono 4 morti, mi dice,
6: più un ferito,
5: mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega, che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, può andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi, sparate evidentemente con mitra, con predatori, il corpo di un altro di questi agenti. Ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i bossoli, vedete, poi panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse
7: dell'Alitalia.
5: Sembra un cappello dell'Alitalia, ma no, l'Alitalia non ha quei gradi. Ma non ha quei gradi l'Italia sopra il berretto e il caricatore di un mitra. Forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua.
7: Scusa, hai ragione.
5: Stavo pestando inavvertitamente i bossoli, ecco il corpo di un altro probabilmente dei componenti della scorta, forse un passante, non sappiamo ancora, le notizie evidentemente vorranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, una pistola automatica, ecco, quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a via Stresa, quattro corpi sono per terra. I documenti di questa mattina, attento per terra al bossolo, ecco il documento di questa mattinata. Non sappiamo se ci sono testimoni oculari, se ci siano testimoni oculari, proviamo a cercare.
0: Un giorno intervistai Giulio Andreotti su molti aspetti della storia italiana del dopoguerra e una delle sue riflessioni riguardò proprio la strage di Via Fani, con il rapimento di Moro e l'uccisione della sua scorta.
8: Lei era Presidente del Consiglio durante il rapimento di Aldo Moro, ma a distanza di tutti questi anni, pensa fosse giusta la linea della fermezza?
9: Non c'era un'alternativa vera, perché se noi avessimo ceduto, intanto avremmo avuto, se non la ribellione, almeno le braccia conserte e lo sciopero bianco di tutta una serie di categorie che erano state colpite, perché non dimentichiamo che tra morti e gambizzati, direi, tanti avevano pagato un tributo fortissimo, e quindi se lo Stato fosse venuto a patti con costoro, noi avremmo avuto, ripeto, se non la ribellione, ricordo la vedova di uno degli uomini di scorta di Moro, venne da noi a dire che se noi avessimo ceduto si sarebbe bruciata viva con Bibonzi, insomma, sulla piazza del governo. Io non penso che ci fosse veramente una alternativa, e la linea della trattativa era una linea della resa che non avrebbe risolto il problema.
8: Ma c'è un rammarico per non aver salvato Aldo Moro?
9: Certamente il rammarico c'è, e un'amarezza che non può essere attutita per il decorso del tempo, però non c'era altra strada. Io dissi ai miei figli, badate che se capita a me deve essere questa la linea.
8: Poteva capitare a lei, perché anni dopo Che effetto le ha fatto sapere che i brigatisti intendevano rapirla? Franceschini l'aveva seguita
9: l'ho
8: a Roma.
9: L'ho letto che mi seguiva, perché la mattina quando andava a messa mi aveva seguito, mi aveva anche toccato per vedere se avevo la scorta. In verità io non l'avevo, perché veniva la scorta all'ora di andare in ufficio, alle 8:30. Cioè, non pensavamo veramente che ci fossero dei rischi di questo tipo, e del resto quando io ho preso le consegne da Moro c'era la macchina blindata, il mio autista non volle prenderla perché era, allora poi le blindature erano un po' approssimative, ma era pesante per la guida in città, e io l'ho adoperata solo il 16 marzo quando è successo purtroppo il rapimento di Aldo.
8: Secondo lei c'è stata una coincidenza da parte delle Brigate Rosse 16 marzo, il suo insediamento?
9: Forse sì, perché...
8: I brigatisti dicono di no, però.
9: Beh, non lo so, perché poi i brigatisti, alcuni hanno parlato, hanno scritto, tipo Moretti, ma non è che ci sono tesi assolutamente chiare su come era. Certamente un fatto è vero, noi credevamo che fossero molto più forti di quello che erano, perché come avevano agito a Via Fani davano l'impressione di essere veramente un esercito, erano meno, forse se l'avessimo saputo si poteva forse agire diversamente.
6: Il lato oscuro della verità. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Games, changes and fears. When will they go from here?

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche sul Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche sul Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 17.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti, cari radioascoltatori. Bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo, come sempre, che la nostra trasmissione può essere poi riascoltata su www.giornaleradio.fm, ma parte dei contenuti, degli spunti che sentirete anche questa sera sono reperibili su www.trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Come sempre mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo. Benvenuto Iuri.
3: Buonasera.
2: E quest'oggi abbiamo in questa serata un magistrato, la dottoressa Roberta Cossia, che è un magistrato di sorveglianza. Benvenuta.
4: Buonasera.
2: Allora, intanto la presentiamo. È magistrato del 1992, gli anni caldi dell'uccisione di Falcone e Borsellino. Come prima sede viene assegnata a Caltanissetta, dove ha svolto le funzioni di giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale, oltre a quella di pretore del lavoro. Nel 96 è rientrata a Milano, dove ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari, appunto, fino al 2003, quando è poi passata al Tribunale di sorveglianza in funzione appunto di magistrato di sorveglianza. Nel 2017 è stata trasferita su sua richiesta al Tribunale per i minorenni, dove è stata presidente del collegio penale sino al 2022. Infine ha deciso di tornare al Tribunale di sorveglianza, dove si trova tuttora. Benvenuta dottoressa. Allora, prima di tutto, spieghiamo che cosa fa chi è e cosa fa un magistrato di sorveglianza.
4: Buonasera, intanto vi ringrazio per questo spazio. La funzione magistrato di sorveglianza non è nota neanche mediamente ai nostri colleghi, quindi figurarsi il resto del mondo. Non è nota perché si occupa di una fase che anche durante l'università non è particolarmente focalizzata, è la fase dell'esecuzione della pena, cioè a dire la fase che segue alla definitività della sentenza, cioè nel momento in cui la sentenza diventa definitiva si apre il poi, il cosa succede. A seconda poi che la persona che ha avuto una condanna sia libera o detenuta, segue una strada che è quella del possibile accesso alle misure alternative. E la funzione del magistrato di sorveglianza è quella di verificare, il grado di pericolosità del soggetto e di decidere eventualmente se concedere o meno una misura alternativa alla detenzione, che quindi può essere declinata in vari modi. Può essere una misura semi-detentiva come la semi-libertà, oppure in maniera più restrittiva una detenzione domiciliare che si declina in varie forme a seconda della situazione in cui si trova il soggetto, oppure la misura più ampia, quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, che può essere anche di natura terapeutica se la persona ha problemi di tossicodipendenza. Diciamo quindi la funzione del magistrato di sorveglianza è quella di fare delle prognosi, cioè di valutare prognosticamente, esprimere delle prognosi sulla base di elementi che dovrebbero confortare questo giudizio, circa il rischio che la persona possa continuare a commettere reati oppure no. Questo è.
2: Cosa importante quindi è che lei, nella declinazione della sua attività professionale, deve necessariamente confrontarsi anche con persone come il professor Aparo. Iuri Aparo, lei di conseguenza ha deciso di far sentire la voce di un magistrato di sorveglianza oggi proprio perché il ruolo che lei declina all'interno delle carceri comunque necessita di un rapporto, di una relazione con un magistrato di sorveglianza. In come pone in essere questa attività? Come si svolge? Che cosa fa lei quando si rivolge al magistrato di sorveglianza? Che cosa presenta?
0: Ma innanzitutto devo dire con necessaria umiltà in questo caso che lo psicologo del Ministero della Giustizia tendenzialmente non è previsto che parli direttamente col magistrato di sorveglianza.
2: Quindi fa una relazione?
0: Sì, una relazione che oltretutto viene
2: scritta, diciamo.
0: Viene scritta e viene messa insieme con la relazione che fanno altri operatori, cioè l'assistente sociale e l'educatore. Quindi al magistrato di sorveglianza arriva una relazione complessiva dove l'opinione dello psicologo è una delle parti. Questo non toglie che ci sono alcuni magistrati con cui, visto i miei quasi 50 anni di esperienza in carcere, io ho una relazione, diciamo, più
2: consolidata.
0: Intima. Sì, e lei, la dottoressa Roberta Cossia, è tra questi magistrati.
2: Dottoressa, come si trova lei quando si deve relazionare con degli psicoterapeuti, con degli specialisti, con dei medici? Perché poi, come diceva lei prima, la prognosi è una cosa anche, come dire, aleatoria, no? Magari delle volte può essere una prognosi corretta, delle altre volte magari meno. Ecco, lei come si barcamena di fronte?
4: Ecco, appunto, diciamo che quando ho iniziato a fare questo lavoro sono passata quindi da un settore più giudicante, diciamo, più giurisdizionale nel vero senso della parola, a questo tipo di funzione sono rimasta un po' spaesata, se devo dire la verità, perché non è uguale, richiede, io adesso non vorrei sembrare presuntuoso, però richiede un po' di doti anche di intuizione, di intuizione, di empatia, sedersi davanti a un detenuto, farlo parlare, cercare di capire che persona è e cercare di cogliere anche degli aspetti magari che poi magari vengono confermati più o meno dalle relazioni che vengono poi prodotte dall'equipe, che si avvale anche, l'equipe trattamentale del carcere si avvale anche del parere poi di chi svolge dei gruppi come il gruppo della trasgressione, ma in generale questo tipo di impressioni sono importanti, sono molto importanti, tanto che questo io dico sempre non è un lavoro che potrebbe mai fare un'intelligenza artificiale, perché è un lavoro che richiede, è fondamentale anche
2: l'aspetto umano.
4: Sì.
2: Senta, ma dottoressa, mi spieghi una cosa, lei come fa a conciliare questa attività con il timore diffuso che c'è oggi nella società di persone che con un ricco curriculum di rapine e altri reati poi magari vengono messi in libertà? La sostengo, diciamo, la supporto con un altro dato. Il nostro paese è un paese in cui nel 2025 ci sono stati in totale 354 omicidi, ma è il dato più basso dalla nascita del Regno d'Italia, dal 1861. Però noi abbiamo una comunicazione in cui invece praticamente si fa passare il messaggio che deve avere paura di uscire di casa perché ti potrebbero colpire dei cecchini. Quindi c'è una divaricazione forte tra la realtà e quella e la realtà descritta dai media. Ecco, a fronte di tutta questa condizione, lei come fa a decidere?
4: Ecco, come faccio a decidere?
2: Allora, questo colpo di tosse già dice...
4: Sì, sì. No, e come facciamo a decidere e come faremo a decidere, se posso essere sincera, siamo anche preoccupati di quello che verrà, se verrà. Speriamo che non venga, colgo l'occasione per dirlo, perché è proprio un settore della magistratura questo che porta con sé un rischio che è costante, un rischio di non aver capito, un rischio di non aver percepito, un rischio di non aver visto delle fragilità che sono rimaste nascoste a tutti. il rischio non è tanto e non è solo il fatto che la persona magari poi torni a commettere delitti, ma magari che ci possano essere delle vittime, il peso della responsabilità te lo porti dietro poi per essere stato tu quello che ha aperto lo spazio, l'ha aperto la porta a una persona che ritenevi fosse in grado di sostenere questa apertura, no? E io nella mia carriera mi è successo una sola volta che uno dei miei, diciamo, dei miei clienti, se vogliamo metterla così, una delle persone che erano sottoposte, diciamo, alla mia vigilanza, peraltro aveva una pena molto bassa, 6 mesi, è uscito, nessuno aveva capito che era
2: ancora potenzialmente pericoloso.
4: Sì,
2: c'è stata una recidiva.
4: Pericoloso, sì, no, ha ucciso una donna con in braccio un bambino davanti all'asilo, insomma. Diciamo che questo, il peso di questa responsabilità io me lo porto dietro, anche se aveva una pena di 6 mesi, era una persona teoricamente normoinserita, diciamo, come diciamo noi, no? Con un lavoro, con una vita, con una compagna. In realtà questa compagna era separata, nessuno aveva capito la sua situazione, e la sera che ci hanno chiamato per dirci che aveva dichiarato che era intenzionato a uccidere la moglie, abbiamo cercato di fermarlo e non siamo riusciti. E per ragioni che vi evito. Comunque di fatto la responsabilità è mia. E non è tanto il fatto di aver sbagliato giudizio, il peso che ti porti dietro è quello delle vittime che sono rimaste appunto colpite. La responsabilità è nostra. Come si fa a esprimere un giudizio e che lavoro si fa è difficile da spiegare. Ripeto, è una combinazione tra impressioni personali, cercare di costruire un rapporto in qualche maniera, diciamo così, il più possibile
2: umano
4: con le persone, leggere le relazioni, provare a capire le fragilità e cercare di intervenire.
2: Insomma, il vostro ruolo, dottoressa, è anche quello di, oltre che applicare la legge, di comprendere l'anima della persona che avete di fronte, cioè le sue potenzialità futuribili, sia in un senso, cioè in un senso del rispetto del diritto, sia potenzialmente nell'individuare un potenziale pericolo, perché magari ritenete quella persona non ancora adeguata, non pronta.
4: Ecco, posso solo dire mezza cosa soltanto questo? Non è una questione di bontà o di maggiore clemenza, non è questo. Dico che negli anni che sono seguiti alla riforma dell'ordinamento penitenziario si è ampiamente dimostrato che questo è è una maggiore sicurezza per tutti. L'abbattimento del tasso di recidiva attraverso la fruizione delle misure alternative è imponente. Siamo passati da una recidiva dell'80% a una recidiva che non arriva al 10%.
2: Era intorno al 7%.
4: Era intorno al 7%. Un po' di più per le tossicodipendenze, che hanno un problema diverso, però comunque stiamo parlando di un abbattimento vistoso. Cosa vuol dire? Che noi rimettiamo in circolazione persone che non delinquono, mentre prima, arrivando alla pena fino all'ultimo momento, come molti vorrebbero che tornasse ad essere, il tasso di recidiva era l'80%, quindi significava rimettere in circolazione persone
2: pericolose. Mi spiace dire a coloro i quali ci ascoltano che noi stiamo, come dire, producendo una serie di dati che in qualche modo confutano la narrazione quotidiana di un paese che affonda nel pericolo sociale. In realtà noi abbiamo un numero di recidive decisamente più basse, drasticamente ridotte, e abbiamo anche un basso numero di omicidi rispetto agli anni scorsi. Quindi insomma il sistema giustizia, per sempre perennemente messo sotto accusa, in realtà fornisce in modo peritato, quindi in modo misurato, anche dei risultati. Professore, la vedevo agitata.
0: Sì. No, io stavo dicendo che è stato sottolineato dalla dottoressa Cossia la funzione del giudicare, dell'intendere, del valutare. Però, e lo dico in forma dialettica, che tu ritengo che il magistrato di sorveglianza tra i suoi compiti abbia anche quello di avere un rapporto con il detenuto, non solo di valutare, diciamo, sulla base delle carte, in pratica quello che dico è che il magistrato, a seconda del tipo di rapporto che ha col detenuto, induce il detenuto ad avere un comportamento piuttosto che un altro. Quindi ci vorrebbero molti più magistrati di sorveglianza, perché in pochi ci si limita a valutare le probabilità che il detenuto rispetti o non rispetti il provvedimento. Se invece i magistrati fossero in numero maggiore, avessero una formazione più consona alla questione, il magistrato potrebbe cominciare ad avere un rapporto col detenuto tale da innanzitutto fare in modo che il detenuto cambi l'immagine dell'autorità, perché è l'immagine che la persona ha dell'autorità.
2: Però, prof, scusi, pensiamo al caso di Via Padova a Milano. Un immigrato, credo sudamericano, che era già recidivo, aveva già commesso tutta una serie di reati e è stato rimesso in libertà, e insomma questa persona poi ha ucciso una giovane ragazza. Ora mi metto nei panni di coloro i quali assumono e asseverano che la tutela dei cittadini non viene garantita con queste modalità, però noi in realtà citiamo un caso e gli altri 100 non li citiamo.
0: Qua stiamo parlando di statistiche, io sto parlando di un'altra cosa, provo a dirla in modo secco: ritengo che il magistrato non si debba limitare a giudicare le probabilità che la persona torni a delinquere oppure no. Ritengo, e la legge mi dà ragione, che il magistrato abbia il compito, non l'opzione, di avere un rapporto con il detenuto. Questo sto dicendo, e a supporto di quello che sto dicendo aggiungo che il detenuto che ha con il magistrato un rapporto è un detenuto meno motivato a farsi gli affaracci suoi e a tradire.
2: Chiarissimo.
0: Quindi
2: l'ha detto chiaramente: un rapporto umano è la premessa per poter potenzialmente evitare che vi siano recidive.
0: È chiaro che fino a quando i magistrati sono 10 per 10.000 detenuti, questo rapporto non è possibile.
2: Ecco, è così. Noi ci stiamo girando attorno alla questione del referendum, ma poi lì andiamo a sbattere, perché inevitabilmente si decide di mettere mano alla giustizia e però molti elementi di criticità non vengono indicati, tra cui per esempio la mancanza di magistrati, la mancanza di personale penitenziario, che sono elementi che poi costituiscono criticità sistemiche che si scaricano poi sui cittadini. Però siccome noi proviamo a guardare il bicchiere mezzo pieno, voglio far ascoltare, lo dico intanto al nostro regista Peter Bescapè, un pezzo di Leporello. Leporello è un progetto di musicoterapia che coinvolge i detenuti del carcere minorile di Bologna. È un raccontare le proprie emozioni, le speranze, i rimpianti, gli affetti in parole e musiche, come il desiderio di riscatto dopo la presa di coscienza del binario su cui si stava conducendo la propria vita. Passo dopo passo bisogna andare avanti, a volte manca il fiato, le gambe sono pesanti e per restare in piedi mi spacco anche le ossa. Questa è una parte del testo di questi ragazzi, farei sentire un paio di minuti.

mi piace pensare al mio vissuto passato, dove sono nato, dove tutto lasciato. Ho nel cuore la terra di cui sono innamorato, mentre bene canto mi sento legato. Penso alle persone piene di rimpianti, le belle parole le dicono in tanti. Quante falsità, di cosa ti vanti? Facciamo i conti con i nostri sogni infranti.

0: avanti.
1: Siamo salti mortali.
2: Allora, rientriamo in studio. Dottoressa, ha sentito cosa dicono questi ragazzi? Sono poche le cose importanti, apprezzare la vita e trattarla con i guanti. Questi sono ragazzi reclusi in questo momento in un carcere minorile, ma che scrivono un testo pregno di significato. Ecco, il lavoro di un carcere minorile deve andare in questa direzione, cioè quella di sviluppare la coscienza di questi ragazzi. È uno sforzo apprezzabile.
3: Ma certamente, io dico che il minorile è ancora un settore a sé, rispetto all'adulto c'è anche il tema dell'adolescenza, della difficoltà di diventare grandi, del fatto di non sapere più da che parte girarsi, non ci sono più contesti gruppali di appartenenza, una volta c'erano i contesti politici, oggi non c'è più nemmeno questo. I ragazzi sono veramente soli e credo che l'espressione, diciamo, di sé, che paradossalmente in carcere gli viene offerta e magari fuori no, è un momento liberatorio, catartico per loro, dove riescono finalmente a dire qualche cosa che non sono mai riusciti a dire a nessuno e magari hanno espresso in termini di aggressività verso l'altro, anche gratuita, a volte senza neanche un senso, neanche l'intento predatorio, diciamo così, ma proprio solo una rabbia che non sanno da che parte dirigere. Apprezzare la vita e trattarla con i guanti, loro fino a che non entrano in carcere non hanno questa percezione, che non la stanno trattando con i guanti, hanno la percezione di dover saltare la fila, di arrivare prima degli altri, hanno questo come urgenza, no? E ripeto, in un contesto di grandissima solitudine, dove noi non siamo stati in grado di intercettare le difficoltà, parlo anche del Covid, dell'ultimo periodo, ma la mia esperienza a tribunale per i minorenni è stata di ragazzi estremamente soli.
2: Sai che stamattina ho sentito un contributo di un allenatore di calcio, mi pare che fosse l'allenatore del Cagliari, che sostanzialmente ha detto: io ho tanti ragazzi che appartengono alla generazione Z e sono talmente fragili che basta un applauso, un fischio, un insulto per demotivarli profondamente. Noi allenatori dobbiamo decidere se abbattere i muri o se creare, quindi o creare ponti o tirare su dei muri. Ci si ritrova?
3: Ah, certamente, è una fase della vita, ci siamo passati un po' tutti, dura per tutti, no? Non sai da che parte andare, non sai chi sei, se sei, che cosa sarai, che cosa diventerai, dove ti aggrapperai, non lo sai. È difficilissimo, quindi è un momento di fragilità estrema ed oggi io credo i ragazzi, proprio per questa estrema solitudine, sono particolarmente fragili, particolarmente vulnerabili, quindi basta pochissimo per distruggere un'autostima già di per sé molto molto fragile. Ecco perché forse diceva queste parole l'allenatore del Cagliari. Io penso questo, che il fatto di non avere più punti di riferimento esterni, gruppali, rendono veramente difficilissima la vita e facilissimo crollare.
2: Perché i giovani oggi, secondo lei, sono così fragili? Che risposta si è data, se si è fatta questa domanda?
4: Me la faccio, visto che lavoro in carcere. E anche
2: lei lavora anche al Beccaria di Milano?
4: Sì. Io ritengo che oggi si viva nella paranoia, perché ci si sente minacciati da chi viene vissuto come nemico, perché ha un'altra faccia, perché viene da lontano. Lo dicevo prima alla dottoressa Cossia mentre venivamo in macchina: il mondo ha bisogno di equilibri nuovi che tengano conto del fatto che non possiamo più chiuderci ciascuno nel proprio territorio guardandoci dagli altri. Se non si tiene conto del fatto che il mondo oramai è tale per cui siamo tutti nella casa degli altri, l'Africa, in Europa, l'Asia, eccetera.
2: Ma ha inciso, secondo lei, il mondo, l'accesso al mondo digitale, cioè il mondo del web, che crea un mondo diverso da quello reale?
4: Incide sicurissimamente anche quello, perché il, diciamo, il mondo digitale, l'informatica, contribuisce a rimpicciolire il mondo, cioè a rendere che io so in Alaska quello che accade in Giappone o in Australia. Rimane comunque il fatto che il mondo è piccolo, e un mondo piccolo induce le persone a difendersi da chi ti minaccia, e quindi questo, di questo hanno bisogno i giovani,
2: il
4: di
2: mondo,
4: essere rassicurati.
2: Il mondo è piccolo, troppo piccolo per noi. Un attimo di pubblicità, poi rientriamo in studio.
0: Sono le 17 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
5: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche sul Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni. Di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo, qui sul giornale radio, la radio libera di informare, di nuovo con il professor Iuri Aparo e con la dottoressa Roberta Cossia, magistrato di sorveglianza. Dottoressa, la prima cosa che le chiedo è: lei ha mai avuto paura? Nell'esercizio di un'attività così complessa?
3: Sì, ho avuto molta paura. Ho avuto paura di sbagliare.

0: salutavano come se stessi andando in Afghanistan, quindi ecco, nel momento in cui sono partito ho pensato che non sarei tornata. Poi è stata un'esperienza molto molto molto più bella, interessante, ricca di quanto non avessi mai immaginato, ma ho avuto molta paura, sì, molta paura di sbagliare, di prendermi delle responsabilità più grosse di me, senza rete. E colgo l'occasione per dire che questo è in particolare un mestiere che non è ancorato dei dati certi, è ancorato a delle prognosi, quindi
1: certo,
0: come dire, delle ipotesi.
1: Ma ci sono degli ingredienti che secondo lei favoriscono un humus che porta poi le persone, anche minorenni o anche maggiorenni, a entrare nel mondo della devianza? E per caso, a suo giudizio, per quella che è la sua esperienza, ci sono differenze tra il mondo economicamente ricco e quello invece più in difficoltà, quello povero? Cioè, contano le variabili ambientali?
0: Beh, le variabili ambientali contano sicuramente, perché sicuramente contano l'assenza di retro, di cultura, di patrimonio culturale, di formazione, questo conta. Però non è così, diciamo così, un rapporto di causa-effetto così diretto, non è così. Intanto, prima di tutto, vorrei anche cogliere l'occasione per dire una cosa che forse non è nota. Le donne continuano a essere una percentuale bassissima dei detenuti, sono il 4% dei detenuti totali. Sulla devianza femminile ci si è interrogati tantissimo: perché le donne delinquono meno rispetto agli uomini? È cambiata la compagine sociale, è cambiata il ruolo sociale delle donne, è cambiato, non siamo più negli anni in cui erano confinate in ruoli domestici e quindi avevano meno accesso a carriere criminali, no? E allora perché? Lì le ipotesi che sono state fatte sono tante, anche bizzarre, a partire da Lombroso, che ci riteneva più cretine dell'uomo, più stupide, diciamo.
1: Cui comunque molti ancora oggi, sappiamo, si ispirano. Però
0: esatto, esatto, cioè non è che sia un pensiero proprio così. Però ecco, a partire da queste teorie un po' più bizzarre, diciamo, siamo arrivati ad oggi senza avere una spiegazione molto chiara. Per me, ecco, forse l'idea che si è sviluppata potrebbe essere quella che vede nella devianza un colmare delle frustrazioni che non si riesce a colmare in altro modo. E le donne abituate da millenni a sopportare la frustrazione, ecco, diciamo così, perché nei secoli e nei millenni questo è stato, forse questa esigenza c'è di meno e prevale invece l'esigenza di cura, diciamo, del contesto, che è un po' considerato insito nella natura femminile. Prevale sia come condizionamento culturale, che poi determina anche un pensiero all'interno delle donne stesse, che se commettono delitti sono quasi sempre delitti commessi in forma gregaria, cioè a dire insieme al partner che magari in qualche maniera le coinvolge. Ma la donna che fa la rapina a mano armata non c'è.
1: Ecco, vorrei capire, secondo voi, parto dal prof, il fatto che c'è una società liquida, come la definiva Zygmunt Bauman, no?
0: Sì.
1: Noto sociologo, e il fatto cioè che ci siano tanti ragazzi che commettono reati a volte senza avere neppure la cognizione del perché lo stanno facendo, ci induce a interrogarci su quali sono i valori che portano poi i ragazzi a compiere questi, cioè da che cosa arriva questa adesione alla devianza, professore?
2: Arriva dal fatto che si deve diventare forti e potenti in un mondo in cui ci si sente marginali. Questa marginalità è data dal fatto che in una società sempre più complessa, più complicata e sempre più ridotta, ristretta, dove il marocchino, il sudamericano e l'italiano e l'albanese sono dentro lo stesso quartiere, tutti con un senso di forte marginalità. Quando ci si sente marginali,

0: la prima occasione utile per diventare importanti ed essere riconosciuti come significativi viene presa al volo. Quindi questa è la ragione per cui i ragazzi accedono alla devianza. Per quanto riguarda le donne, diciamo che più si diventa ricchi e colti e più si parifica anche, diciamo così, l'atto delinquenziale. Si parifica nel senso che femmine e maschi più o meno viaggiano in parallelo. Più si è ignoranti e maggiormente diventano centrali i valori di una volta in cui c'è il maschio che domina. A fare il delinquente è comunque una persona che in un modo o nell'altro si deve convincere di poter dominare. Se la donna è stata educata in una società povera a non dominare, prima di convincersi che può prendere una pistola e fare una rapina in banca, deve fare più strada di quanto possa fare un imbecille maschio.
1: Però io vi propongo un altro punto di vista, cioè tra le ragioni che inducono giovani e meno giovani, uomini o donne, a commettere reati, c'è anche forse un altro aspetto, quello di una società particolarmente competitiva. Allora vado dal nostro Peter Bescapè perché voglio farvi sentire un celebre monologo di Al Pacino tratto dal film Profumo di donna. Frank Slade, interpretato da Al Pacino, è un colonnello cieco e aggressivo che viene affidato per il weekend del ringraziamento a Charlie Sims, l'attore è Chris O'Donnell, che è un giovane studente che cerca dei lavoretti per mantenersi. Il rapporto inizialmente tra i due è difficile, ma si evolve durante un viaggio a New York. Charles ha assistito ad uno scherzo dei suoi compagni di Ateneo, ma decide di non fare la spia, di non svelare all'Ateneo e al rettore chi sono i colpevoli. Per questo i colpevoli la fanno franca e lui resta da solo e rischia l'espulsione. A un certo punto ecco cosa accade quando davanti al Senato accademico Frank Slade, cioè Al Pacino, prende le difese di Charles Slade. Facciamo sentire questo breve passaggio.
2: Signor Sims, le offro un'ultima chance per dire la verità.
3: Il signor Sims non la vuole. Non gli interessa l'etichetta di studente ancora degno della Bird School. Ma che significa? Qual è il vostro motto qui? Basta denunciare i propri compagni per salvarsi il culo? E chi non fa la spia viene mandato a rogo? Beh, signori miei, quando piove la merda c'è molta gente che scappa e pochi altri che tengono duro. E qui Charlie affronta il fuoco mentre George si nasconde nelle mutande di papà. E voi che cosa fate? Decidete di salvare George e di distruggere Charlie.
2: Ha finito, signor Slade?
3: No, amico mio, ho cominciato appena. Io non so chi ha frequentato questa scuola. Guglielmo Howard Tell, Guglielmo Jenny Bryan, Guglielmo Tell, chiunque sia. Il loro spirito è morto e se ce l'hanno mai avuto è scomparso. Alla Bird state forgiando dei serpenti. Una razza di viscidi conigli spioni. E se credete di portare questi cuccioli alla virilità, levatevelo dalla testa, signori miei. Perché io vi dico che state uccidendo proprio quello spirito che questa istituzione pretende di infondere. Che truffa!
1: Ecco, dottoressa, lei è in croce alla devianza per lavoro tutti i giorni. Quanto di quest'ultima è responsabilità una società fondata sulla competizione a scapito dell'empatia e della correttezza, secondo lei? Perché questo brano a me ha richiamato questo tema.
4: Quanto è responsabilità? Io penso... Ho letto un libro di mio figlio che si chiama La tirannia del merito. Lui studia sociologia e mi ha molto interessato questo titolo. Abbiamo diffuso l'idea, no, che la meritocrazia, l'andare avanti con il merito, è un valore da difendere. Ma la verità è che la meritocrazia può anche atterrare, perché non per forza la persona che non ce la fa è perché non ha fatto niente. La persona che non ce la fa a volte non ce la fa perché non ce la fa, perché ci possono essere mille variabili nella vita, tutti quanti siamo passati da periodi difficili, derivanti non necessariamente dal fatto che siamo lazzaroni, diciamo, ma a volte per ragioni varie, esterne, fragilità, cose che ci sono successe nella nostra esistenza, il giorno che non ce l'abbiamo fatta, proprio perché siamo alzati non ce l'abbiamo fatta a fare un esame, ma non perché non fossimo preparati, ma perché proprio quel giorno non siamo riusciti, per mille ragioni. Ecco, il merito stritola, perché ti obbliga a metterti in competizione, a essere sempre sul pezzo, a farcela sempre, nei tempi che decidono che quelli siano e che non possono essere diversi da così, con quelle modalità, per forza in quel modo. La tirannia del merito è proprio questa, cioè il mettere le persone in competizione. E io ho sempre pensato che il ruolo della scuola non è quello di valorizzare il merito, e questo pretesi anche che fosse scritto nel regolamento d'istituto dove ero componente del consiglio d'istituto. Noi non valorizziamo il merito, perché il merito si valorizza da solo. Noi dobbiamo tirarci dietro quelli che non ce la fanno, questo è il nostro lavoro. Dobbiamo cercare di tirar su quelli che non ce l'hanno fatta per 1500 ragioni, che possono essere le più varie. Per me questo è il tema, cercare di far emergere le fragilità e provare a tirarci dietro quelli che non ce l'hanno fatta. Con i 10 siamo bravi tutti a lavorare, bisogna lavorare con i 4, con i 3, con i 2, con gli 1, perché esistono anche loro. Giusto, cioè la società è fatta.
1: È una domanda interessante, prof, quello che ha appena fatto la dottoressa Costia, perché spesso si discute, no? Quelli che non ce la fanno devono essere, a Sparta li si buttava giù dalla rupe, no? E in realtà esiste anche chi magari in quel momento non ce la fa per una serie di ragioni emotive, psicologiche, di magari errori nell'apprendimento nel momento in cui deve poi andare a fare un esame. Se magari cambiassero le condizioni, quella persona potrebbe essere invece comunque una persona che ce la fa, ma noi abbiamo educato i nostri figli a dovercela sempre fare comunque. Questo, le domando, incide per esempio in coloro i quali, venendo da ambienti sociali più difficili, poi sentono l'obbligo di riscattarsi, magari andando a fare poi le rapine perché non hanno niente, allora a quel punto si prendono con la violenza quello che non riescono ad avere?
0: Contesto.
1: Perché contesto?
0: Contesto perché i delinquenti non sono le persone che non ce la fanno perché sono più cretini degli altri, oppure più hanno la gobba, oppure sono strabici. I delinquenti sono le persone incazzate che non hanno alcuna idea di che cosa possa essere il loro futuro e di che cosa possa voler dire diventare adulti responsabili verso i propri figli. Quindi l'idea che il delinquente, cioè colui che commette rapine, che spaccia, eccetera, sia un povero Cristo che non ce l'ha fatta, a mio giudizio è completamente sbagliata. Il delinquente, quello che dice la mia esperienza, è una persona che non si è sentita riconosciuta nelle qualità che aveva, perché è cresciuto in un ambiente in cui, per difetto dei genitori, dell'ambiente, della scuola, del fatto che la società è scombinata, eccetera, non è stato nutrito in modo tale da investire sulle proprie risorse. E siccome nel mondo ognuno di noi ha bisogno di essere riconoscibile come persona che conta, il delinquente che non sa niente di Giacomo Leopardi oppure di fisica quantistica prende la pistola, o ancora più facile, prende una busta di cocaina e la spaccia. Dunque, non per fragilità, ma per incazzatura e per il fatto che le regole del sistema il delinquente le sente come regole per gli altri e non per lui, che si sente superiore. Bisogna però dunque fare
4: dire,
0: in modo che il
4: professor
0: Apparo,
4: io l'ho sentita, però è proprio questo. Cioè è proprio il fatto che la persona che non viene riconosciuta è una persona che in una società come questa, super competitiva, non viene accolta in nessun modo. Nel momento in cui inciampa, viene buttata via. viene buttata via, questo scatena una rabbia, una frustrazione, un'incapacità di tollerare la frustrazione invece che essere motivati a reagire in qualche, una maniera sana. Si reagisce in una maniera di natura deviante, perché quella è la strada più semplice, il modo per superare la fila che normalmente la vita ti mette davanti. Tutti siamo stati oggetti di mille, tutti quanti, no? Di mille ingiustizie, a cominciare dalla scuola elementare in poi. Qualcuno di noi ce la fa, qualcun altro a superare la frustrazione che necessariamente incide sull'autostima, sulla tua capacità di reggere. Cioè, la tua capacità di reggere non è uguale per tutti, no? Cioè, c'è chi se la piange da solo nell'angolino e chi si incazza. E secondo me il fatto è che i ragazzi che accedono al mondo della devianza sono ragazzi che non hanno quella risorsa, che provano a superare la fila in altro modo.
0: In effetti stiamo dicendo qualcosa che ha un colore diverso, pur se sappiamo bene che abbiamo entrambi lo stesso obiettivo. Per quanto mi riguarda, colui che giunge al reato non è una persona che non ha le risorse, ma è una persona le cui risorse non sono state adeguatamente coltivate, valorizzate, riconosciute. Cioè, di fatto io in carcere non incontro delle persone deboli, di mente, stupide, eccetera. No, incontro delle persone arrabbiate. La caratteristica del delinquente è di essere arrabbiato, di non avere alcuna fiducia nell'autorità, di avere un'immagine delle figure adulte.
1: Però scusi prof, allora il nutrimento di cui parlava lei non potrebbe essere quello di cui parlava la dottoressa Cossa, che sta dicendo per nutrire quelle persone bisogna sforzarsi di capire se quel contesto di cui loro hanno fatto parte, che non giustifica ovviamente il reato, no, ci mancherebbe, ma è una delle concause che ha indotto quella persona a non avere più o non aver mai avuto consapevolezza di quello che ha fatto, e quindi lo sforzo di comprensione che deve fare l'istituzione è anche di capire che questo contesto ipercompetitivo incide sulla qualità dei comportamenti.
0: Ma su questo siamo d'accordo esattamente al 100%. La puntualizzazione che sto facendo io riguarda il fatto che il delinquente non è una persona che ha meno, diciamo, qualità intellettuali o d'altro genere rispetto a quelle ufficialmente normali, ma è una persona che in conseguenza delle condizioni sociali, familiari, della relazione con suo padre e sua madre,
1: la rassicura avere uno psicoterapeuta così, perché lui, il professore, è, diciamo, rigido.
4: Ma io lo so.
1: Questa sua rigidità però la rassicura, perché lui quando poi presenterà una relazione, prima di dare il suo benestare, probabilmente il ragazzo, la ragazza o la persona, insomma, ne deve fare di strada prima che lui dica approvata la sua eventualmente misura cautelare alternativa.
4: Ma io conosco detenuti o ex detenuti o persone attualmente in affidamento che avevano commesso anche dei reati gravi, che mi dicono sempre: se non avessi preso degli schiaffoni da Yuri Aparo non sarei qua.
1: Che giudizio si è fatta lei del gruppo della trasgressione, quindi?
4: Mi sono fatta un giudizio positivo, nel senso che è comunque un contesto dove vengono valorizzate queste risorse che, appunto, dicevamo, vengono valorizzate delle risorse che rimangono nascoste, ecco. Ma paradossalmente, lo dico, certi detenuti hanno scoperto di valere qualcosa in carcere invece che fuori, no?
1: Sai che questa è una cosa che ci dicono spesso, sì, i detenuti,
4: come esseri,
1: cioè,
4: umani.
1: Sì, mi sono sentito libero per la prima volta sono arrivato in carcere. O cominciare a riflettere e scontrarmi o incontrarmi col professore ha significato guardare dentro di me.
0: Sì, ma non bisogna fraintendere, non è che la persona si sente libera perché è arrivata in carcere, no. La persona si sente libera perché c'è qualcuno in carcere che o con schiaffoni o con parolacce, come dico io, di fatto ti fa sentire che tu esisti, che tu vali, che tu puoi fare. Cioè, prima, quando si parlava del ma perché i ragazzi si rivolgono alla devianza, insomma diventano delinquenti, e si diceva ma dov'è la ragione? Perché non si può essere numeri. E in un mondo dove tutto gira vorticosamente e dove anche diciamo così, la digitalità, l'informatica, eccetera, contribuisce a questa super velocità, anche i giornalisti contribuiscono a questa super velocità, maledetti loro. Ok, in questa super velocità uno si rimbambisce e dice: vabbè, visto che dobbiamo correre, adesso prendo un martello, te lo schiaffo in testa e io velocemente divento superiore. È chiaro. Allora, la dobbiamo piantare di dire che le persone arrivano in carcere e finalmente si sentono libere. Non si sentono libere perché sono in carcere, si sentono libere perché hanno trovato qualcuno che, contravvenendo a quella che è la norma del carcere, ti dà la parola e ti dice: io voglio che tu parli, non che obbedisci. Perché se tu tieni una persona nell'obbedienza, la persona ti odierà. Ma dottoressa, la società non si sentire, può servire della gente che odia.
1: Sentire il professore significa in certi momenti richiamare ancora una volta il tema della perdita del padre, no? Cioè, questa è una società, lo dice sempre il professore Calcati, in cui noi abbiamo perso la figura paterna. Quando sento il professor Aparo, sento un padre che dice: no, ma certi ceffoni, comunque non è che uno entra ed è libero finalmente. No, prima le buschi, capisci? Quindi ti riconosco nel fatto che tu sei una persona, ti riconosco nelle potenzialità di poter crescere, cambiare, ma intanto due ceffoni te le devo dare. È un ritorno ad un padre sano che comincia a dare le regole? O siamo troppo, si va verso il patriarcato?
4: Ecco, no, sul patriarcato non vorrei virare, sinceramente. Preferirei dire che è finalmente un posto, finalmente purtroppo avevamo pensato in tanti decenni precedenti all'abolizione del carcere, non è che...
1: Su questo, per esempio, il dottor Pagano ci ha detto che lui pensa ad un carcere orizzontale e non verticale, giù i muri, lui dice. È un'utopia o ci si può arrivare?
4: Un'utopia. Diciamo che fino ad oggi, delle idee diverse rispetto a certo tipo di devianza. Io credo che attualmente il carcere sia pieno di gente che in carcere non ci dovrebbe stare, per mille ragioni: perché sono psichiatrici, perché sono tossicodipendenti, perché hanno dei reati di scarso allarme sociale, perché hanno problemi di disagio, di marginalità, tutta un'altra questione. Però per certi tipi di pericolosità sociale un'idea diversa fino adesso non ce la siamo saputa inventare, benché io sia idealmente favorevole a un carcere senza mura, un carcere diverso. Ho visto, c'è un film di Michael Moore, forse Bowling e Columbine, mi pare, che fa vedere il carcere dove viene ristretto quel ragazzo che ha fatto la strage in Norvegia. Fa impressione, cioè questi
1: Breivik
4: si sentono talmente in colpa i norvegesi che gli agenti lo aspettano sulla porta e cantano We Are The World con la chitarra, e poi il carcere è costituito da celle dove gli stessi detenuti hanno la chiave per chiudere e aprire la cella, hanno spazi poi per accedere fuori liberi.
0: Comunque,
4: naturalmente stiamo parlando di un altro genere di criminalità. No, sto solo dicendo che se idealmente siamo assolutamente d'accordo, di fatto ad oggi un'idea diversa non ce la siamo saputa inventare.
0: Sono d'accordo. Voglio parlare male di Max Rigano.
4: Sì.
0: Sì, perché sta storia che lui dice che il dottor Aparo è i ceffoni. Ma quali ceffoni? Cioè, sta parlando male di me e qua questo rischia di farmi perdere la stima che tu hai nei miei confronti. Allora, caro dottor Rigano, lei deve capire che io non è che sono per i ceffoni, io sono per il teorema di Pitagora, il che vuol dire, tradotto in termini giornalistici, che un detenuto deve, per avere diritto di parlare, deve imparare, come dire, i codici della parola, le no. Quindi io ti chiedo: dimmi il teorema di Pitagora, e se non lo sai lo impari, e dopo che l'hai imparato sei cresciuto. Quindi lei, dottor Rigano, non deve dire che io sono per i ceffoni, lei deve dire che io sono per il teorema di Pitagora. È
1: per
0: chiaro?
1: Il teorema di Pitagora, che è un metaforico, simbolico
0: no,
1: modo
0: non
1: di educare.
0: educare sì, ma non con Ceffone. Il teorema di Pitagora è l'emblema del questo concetto. Io voglio che tu cresca, tu devi crescere, non è che puoi crescere. Il carcere ha il dovere di far crescere, perché le persone che arrivano in carcere perché non sono cresciute e soprattutto non gli è cresciuto dentro il senso della responsabilità e del valore delle proprie risorse. Chiaro?
1: Ecco, è chiarissimo.
4: Ecco, dottora Paro, infatti io interrompo brevemente perché faccio l'esempio dei reati di stupro, no? Se tutta la difesa si incentra sul far passare lei come una poco di buono e poi la persona porta a casa una condanna per stupro, la sua carcerazione sarà una carcerazione durissima, perché significa partire dall'idea di essere innocenti, significa una tortura. Il tema è cercare di far assumere la responsabilità. Tu ti devi prendere la responsabilità, solo da lì puoi partire. Se non parti da un'assunzione di responsabilità non c'è nessuna possibilità. È una grave responsabilità rispetto a quelle persone che per tutta la carcerazione questa responsabilità non se la prendono. Ce l'hanno anche i difensori, che impostano delle difese perdenti e per di più che ingenerano l'idea di essere stati ingiustamente accusati.
0: Allora, e fu così che lei e io siamo d'accordo contro il dottor Rigano. Hai capito?
1: Allora, grazie ai nostri ospiti, grazie al professor Aparo, grazie alla dottoressa Roberta Cossia. Tema molto delicato, molto interessante. Replica domani alle 20, ci vediamo sabato prossimo alle 19. Vi ricordo www.giornaleradio.fm per poter risentire i contenuti della trasmissione. Buona serata.
5: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche sul Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: You know it breaks my heart, put a shiver on your skin. Do your hair in the car, if nothing lasts forever, babe, and can we make a start?
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche su Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa ai cosiddetti anni dell'illusione, gli anni Ottanta. Gli anni Ottanta furono un decennio denso di cambiamenti epocali per il mondo e anche per il nostro paese. Mentre a destra iniziava la crisi che avrebbe portato alla fine del comunismo sovietico, in Occidente iniziò a propagarsi il neoliberismo con l'elezione di Margaret Thatcher a Londra e Ronald Reagan a Washington. L'Italia, dopo la fine del terrorismo, trovò maggiore stabilità politica ed una significativa crescita economica, nonostante questa fosse gonfiata dall'elevata inflazione e dall'ingigantirsi del debito pubblico.

Mentre gli anni 70 furono un periodo di parziale distensione nei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, nel decennio successivo, negli anni 80, la Guerra Fredda raggiunse il massimo livello di ostilità. Negli anni 80, a causa dell'inasprirsi dello scontro in Afghanistan, il presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, decise di far saltare l'accordo SALT II, che prevedeva una forte limitazione degli armamenti strategici. Poco dopo l'insediamento di Margaret Thatcher a Londra e di Giovanni Paolo II in Vaticano, Ronald Reagan venne eletto presidente degli Stati Uniti. I leader di Inghilterra, Vaticano e Stati Uniti furono le principali personalità che spinsero l'Occidente ad assumere un atteggiamento del tutto intransigente ed aggressivo nei confronti dell'Unione Sovietica. Nel frattempo, l'Unione Sovietica stava attraversando un periodo molto difficile dal punto di vista economico. I costi per sostenere l'esercito, il KGB e la burocrazia statale erano diventati ormai insostenibili. Solo una minima porzione delle risorse a disposizione del governo comunista erano investite nei settori civili. La qualità di vita dei cittadini sovietici risentiva molto di questa situazione. Il consenso nei confronti del regime iniziò poi a calare, soprattutto nelle regioni dell'Europa orientale. Nel 1981, durante un congresso del Partito Socialista, Arnaldo Forlani, allora presidente del Consiglio, Giulio Andreotti e Bettino Craxi si riunirono in segreto per porre le basi della nuova alleanza che caratterizzerà il sistema politico italiano per tutto il decennio. Dall'accordo, soprannominato poi CAF, nacque il Pentapartito, un'alleanza politica tra democristiani, socialisti, socialdemocratici, liberali e repubblicani. Con il sancirsi di questa alleanza, la Democrazia Cristiana riconobbe pari dignità ai suoi alleati, promettendo così di garantire un'alternanza nelle nomine per Palazzo Chigi.

0: Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini nominò nel 1981 il primo Presidente del Consiglio non democristiano dal dopoguerra in poi, il repubblicano Giovanni Spadolini. Nonostante l'accordo non fu privo di attriti interni, l'alleanza tra i cinque partiti anticomunisti riuscì quantomeno a limitare l'instabilità dei governi che ha sempre caratterizzato la politica italiana. Nel 1980 uno dei più importanti banchieri d'Italia e del mondo, Michele Sindona, venne condannato dal Tribunale di New York per frode. Fu l'inizio della fine per le attività illecite portate avanti dalla loggia massonica P2, la più importante ed influente che sia mai stata scoperta nella storia d'Italia. Tutto parte la notte dell'11 luglio del 79, quando venne ucciso l'avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario della banca privata di Michele Sindona. Siamo a Milano, via Morrosso della Rocca 1, è mezzanotte e squilla il telefono. L'avvocato Ambrosoli alza la cornetta, dall'altra parte nessuno parla. Il silenzio di una linea telefonica collegata investe i nervi dell'avvocato, poi l'anonimo mette giù. Ambrosoli scende in strada, saluta gli amici, torneranno a casa a piedi. Sulla vettura dell'avvocato salgono gli altri tre amici, li accompagna a casa, poi torna indietro, parcheggia la sua Alfetta blu davanti a casa e scende dalla macchina.
1: Signore Ambrosoli?
2: Sì?
1: Mi scusi, signore Ambrosoli.
0: Tre colpi di Magnum 357 uccidono Giorgio Ambrosoli. Si accerterà che l'assassino è William Aricò, killer della mafia italo-americana. Lo uccide su mandato esplicito di Michele Sindona. Il 14 luglio 1979, tre giorni dopo l'assassinio, al funerale dell'avvocato Ambrosoli, nessuna autorità in rappresentanza del governo gli rende omaggio. Negli anni i magistrati troveranno le prove della colpevolezza di Michele Sindona nell'omicidio Ambrosoli, ma lui negò sempre.
3: Uno che non conoscevo assolutamente e che quando ho dovuto attaccare l'ho regolarmente attaccato su tutti i giornali, scrivendogli direttamente come a mia abitudine. Poi lei lo sa che io quando ho da dire le cose le dico, non li mando a dire mai.
0: Nel 1986 Michele Sindona e il trafficante d'armi Roberto Venetucci vengono condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Milano per l'omicidio di Giorgio Ambrosoli. Il killer William Aricò per l'assassinio dell'avvocato riceve da Sindona $25,000 in contanti ed un bonifico di altri $90,000 su un conto bancario svizzero. Michele Sindona si sente ancora potente e al collega della RAI Antonio Di Bella rilascia questa dichiarazione proprio mentre attende la sentenza.
4: Mi scusi, lei pensa che la Corte recepirà le sue istanze? Ha fiducia o no?
5: Io sono innocente, quindi la Corte deve recepire, se non recepire commette una cosa nuova.
4: Ecco, lei non ha rimpianti nella sua storia che ha un po' ripercorso di tutti questi anni, ma ha fatto...
5: No, io ho sempre fidato di persone disoneste, certo.
4: Se verrà condannato cosa farà? Se verrà condannato cosa farà? Voterà ancora?
5: Non verrò condannato.
0: Giorgio Ambrosoli viene ucciso perché afferma lo stato delle regole della legalità in Italia. Accanto a lui e alla moglie c'è soltanto il finanziere Silvio Novembre.
6: Credo che sia stato chiarito tutto, perché il mandante vero era Sindona, insomma, perché è stato lui che ha disposto che Giorgio Ambrosoli venisse ucciso, tanto che l'aveva, come dire, anticipato a Cuccia in quel famoso viaggio a New York.
2: Lei ha avuto mai timore per la sua vita?
6: Bah, timore forse sì, insomma, ma così, insomma, senza lasciarmi influenzare, ecco.
2: Voi indagavate su quella che viene definita mafia politica?
6: Certo, era la mafia di quel tipo lì, insomma, lui era colui che impiegava i soldi dalla mafia, ma era molto, come dire, invischiato, era molto addentro anche alle questioni di natura politica, tant'è che aveva, come dire, suggerito ad alcuni partiti di costituire società all'estero e quindi amministrare i quattrini come facevano i normali esportatori di valute.
0: Il 20 marzo dell'86 siamo all'epilogo ed è una giornata come altre nel carcere speciale di Brughiera. Il finanziere mi chiede se Indona si è appena svegliato, è sdraiato ancora nel letto della cella. Gli agenti di custodia aprono il portellone, una, due, tre mandate. Ecco, ora entrano e consegnano la colazione al banchiere siciliano. Il caffè è servito dentro una tazzina. Sindona si siede, apre il contenitore in acciaio e beve tutto di un fiato. Sono le 8:30, un istante non di più. Mi chiede Sindona, cade e grida a gran voce: mi hanno avvelenato, mi hanno avvelenato. Gli agenti di custodia corrono nella cella. Sindona è riverso nella sua branda. Morirà il 22 marzo dell'86 dopo 56 ore di agonia.
7: Comunichiamo che alle ore 14:10 del 22 marzo 86 il paziente Sindona Michele è deceduto.
0: Il 23 luglio 1987 la magistratura di Pavia archiverà la morte di Michele Sindona con questa motivazione: il banchiere, uccidendosi, aveva attuato una sorta di messa in scena, quasi una vendetta postuma contro coloro che, dopo averne avuto ampi favori, lo avevano scaricato, lo avevano abbandonato al suo destino giudiziario. Suicidio oppure omicidio? Il mistero sul piano giudiziario non è ancora stato chiarito. La figura di Michele Sindona si concatena con quella di Licio Gelli, capo della loggia massonica P2, intervistato da Valentina Petrini del programma Exit.

0: Siamo nel 1981, Calvi era il direttore del Banco Ambrosiano. Morirà l'anno dopo a Londra, un omicidio che ancora oggi non ha colpevoli. Per la bancarotta dell'Ambrosiano invece nel 2001 vengono condannati sia Carboni che Gelli.
1: Io Carboni non l'ho mai conosciuto, mai. Non ci ho mai tenuto anche a conoscerlo. Ma a volte è un fatto di pelle.
0: Gelli e Carboni non si conoscono, eppure hanno in comune un pezzo di storia d'Italia.
1: Lui apparve quando eventualmente Calvi era in disgrazia. Io ero intimo amico di Calvi.
2: Riuscirà a soddisfare anche i curiosi che continuano a dire che le liste che sono emerse nell'81 non erano complete, le liste degli iscritti. Lei stesso disse...
1: Ma sa che non, quelle lì non me le ricordo.
2: Non si ricorda dove stanno o non si ricorda se
1: c'è... Non mi ricordo eventualmente, è difficile, bisogna anche avere una buona memoria, tante cose non
2: si... Beh, lei ha una buona memoria.
1: Una buona memoria. Però certe cose molte volte conviene dimenticarle, proprio distruggerle, incenerirle. Una volta incenerite non se ne parla più. È il miglior archivio che esista al mondo.
2: Questo?
1: Sì. Quando lei incenerisce qualcosa è la cosa sicura e può dormire tranquilla, che è incenerita. È difficile leggere polvere bruciata, no?
2: Certo. Oggi manca una realtà come la P2 negli anni Ottanta che possa arrivare fino a quel punto, secondo lei?
1: No, si tratta di sapere organizzare.
2: E non c'è nessuno in grado di sapere organizzare un'azione di questo
1: genere? Non lo so.
2: No, secondo lei, se secondo lei il tempo può essere maturo?
1: D'altra parte c'era la Cinguetti, non cantava perché non aveva l'età.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni Ottanta.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 19 e 16 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia con cielo spesso anche sereno, da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
4: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: La storia dell'Italia degli anni Ottanta si intreccia con quella della scoperta della loggia massonica P2, della morte del banchiere Roberto Calvi e dei tanti misteri sui rapporti tra Calvi, Gelli e il Vaticano. La commissione parlamentare d'inchiesta sulla banca privata di Michele Sindona pubblica gli elenchi della loggia massonica coperta P2. Vengono sequestrati a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, nella villa di Licio Gelli.

Il 17 marzo dell'81 i giudici istruttori di Milano, Gherardo Colombo e Giuliano Turone, nell'ambito di un'inchiesta sul falso rapimento del banchiere Michele Sindona, perquisiscono Villa Vanda, la dimora di Licio Gelli e la fabbrica Giole, divisione di Lebole, di proprietà dello stesso Gelli. L'operazione viene eseguita da uomini della Guardia di Finanza. Dagli archivi di Gelli emerge una lista di 962 iscritti alla loggia P2. I documenti testimoniano l'esistenza di un'organizzazione potentissima che intende prendere il possesso delle leve del potere economico, politico e finanziario nel nostro paese. Il manifesto della loggia P2 viene scritto dallo stesso Gelli. Si chiama Piano di Rinascita Democratica. Contiene una sorta di ruolino di marcia per la penetrazione di esponenti della loggia dei settori chiave dello Stato.

0: La scoperta degli elenchi della loggia massonica P2 scuote i palazzi della politica. Tina Anselmi, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2.
1: La commissione che ho presieduto ha detto che la P2 è stata un'organizzazione che ha cercato all'interno delle istituzioni di controllare, di condizionare la vita politica del paese.
0: Enrico Berlinguer, segretario dell'allora Partito Comunista Italiano, in un'audizione della commissione parlamentare d'inchiesta.
2: Quello che via via si sapeva, si intuiva, di cui si aveva la sensazione, veniva portato immediatamente su un piano pubblico o attraverso interpellanze parlamentari o attraverso denunce di carattere giornalistico.
0: Anche il presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, risulta iscritto alla loggia massonica P2. In 34 buste sigillate è contenuta anche la documentazione relativa ai rapporti tra Calvi e Gelli. In questa dichiarazione il venerabile fa intravedere che nella P2 c'è molto di più di quello trovato dai giudici di Milano, Colombo e Turone.
3: Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2.
4: Sì,
3: arriva a tutti.
4: Ah, lei dice che molte persone
3: arriva a
4: erano
3: tutti.
4: Coinvolte in questa ragnatela.
3: Arrivano a tutti, vedi.
5: Ma chi manca ancora? Chi manca?
3: Ce ne mancano ancora, ma ce ne sono.
0: Dalle indagini milanesi emergono gli intrecci e gli affari di Licio Gelli di un altro uomo chiave della loggia massonica P2, Umberto Ottolani.
6: Io sono un uomo il quale si interessa di problemi finanziari, non interesso, non sono capace di toccare una cosa meccanica. Poi ho un patrimonio di conoscenze di carattere non solamente italiano ma di carattere mondiale. Io avevo mi ero creato prima una banchetta, poi l'avevo fatta divenire per il lavoro dei miei figli, soprattutto una banca rispettata, onorata, aveva raggiunto il secondo posto nel paese, in Uruguay, poi si era allargata al Brasile, all'Argentina.
0: Ma cos'è la loggia massonica P2 e come si muove nell'Italia degli anni 70 e 80? Un giorno lo chiesi a Giulio Andreotti.
7: Che cos'era la loggia massonica P2? Una lobby economica affaristica, una accolita di buontemponi che girava con i compassi.
8: Ma forse bisognerebbe fare una specie di miscuglio di tutto questo. Io, è stato un fatto abbastanza comico, perché a Buenos Aires, il giorno dell'insediamento di Perón, mi disse se ero libero la sera, ho detto sì, certo. E io pensavo di andare a un ricevimento in casa sua, il ricevimento non c'era, c'era un personaggio che assomigliava come una goccia d'acqua al direttore della Permaflex di Frosinone che avevo visto all'inaugurazione dello stabilimento, ed era lui, cioè, quindi certamente Gelli,
7: cioè Licio Gelli.
8: Sì, certamente, perché era lì, rappresentava la massoneria, perché non credo che rappresentasse la Permaflex, insomma, in casa di Perón. Poi è stato sempre un grosso mistero, insomma, perché l'hanno poi definita loggia anomala. Insomma, a me nessuno mi ha mai chiesto di iscriversi, penso che alcuni si siano caduti, ed era considerata da alcuni, anche di quadri minori, come una specie di mutua. Perché sapendo che c'era, non so, un alto dirigente dei carabinieri, uno pensava magari di poter avere qualche promozione o qualche trasferimento compiacente, però insomma io ci sono state molte inchieste, per la verità non sono a conoscenza di, chiamiamo, di delitti. Ho ricevuto l'anno scorso un libro di poesie da parte di Gelli, poesie in memoria della moglie morta, non ho avuto occasione di avere contatti con lui.
0: Siamo giunti al 20 maggio 1981 quando scattano le manette per Roberto Calvi. L'accusa è di aver violato le norme valutarie. A luglio viene processato con altri amministratori del Banco Ambrosiano e della Centrale. Condannato a 4 anni nel carcere di Lodi, Calvi tenta il suicidio. Ottiene la libertà provvisoria, mesi dopo rientra al vertice della banca. Il 27 aprile dell'82 il boss della banda della Magliana, Danilo Abbruciati, tenta di uccidere il vicepresidente del Banco Ambrosiano Roberto Rosone, che resta ferito nell'agguato. Abbruciati viene invece ucciso da una guardia giurata. Anni dopo Maurizio Abatino, pentito della banda della Magliana, parla proprio dell'uccisione di Danilo Abbruciati e di quella strana trasferta milanese.
9: Poi quanto strano, troppo casuale, insomma, che quella guardia giurata si trovasse lì a quell'ora, insomma.
10: Sembra una cosa organizzata.
9: Ho questa impressione. Non dico che era uno dei servizi segreti, ma poteva essere stata avvisata che magari andava a Danilo a fare un attentato.
10: Danilo Abbruciati, che rapporto aveva con voi?
9: Diciamo che ha gravitato un po' tra vari gruppi, fino a che si era legato proprio più di tutti col gruppo di Restaccio, con Renatino De Pelis. Era un personaggio ambiguo, era un po' schivo, una persona insomma intrallazzi, conosceva tutta la malattia di Roma, conosceva tutti, c'era un sacco di nemici. Aveva subito qualche attentato anche, macchina blindata.
0: Il 5 maggio 1982 la Banca d'Italia autorizza la quotazione del titolo ambrosiano e il 17 giugno dell'82 le quotazioni vengono sospese. Calvi è già da giorni irreperibile. La sua segretaria Graziella Corker si suicida. Il giorno dopo Roberto Calvi viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Intanto, mentre negli Stati Uniti, nel Regno Unito, Reagan e Thatcher posero fine ad una lunga stagione di politica economica di stampo keynesiano, l'Italia doveva ancora fare i conti con i livelli inflazionistici che superavano quelli di tutti gli altri paesi industrializzati del mondo. Avvenne così che nel febbraio dell'81, con uno scambio di lettere tra l'allora ministro del Tesoro democristiano Andreatta e il governatore della Banca d'Italia Ciampi, si sancì il venir meno da parte della Banca d'Italia dell'obbligo di acquistare i titoli di Stato italiani rimasti invenduti. Si trattò di una svolta epocale che riuscì a porre un freno agli enormi disavanzi pubblici che avevano caratterizzato la politica economica di gran parte della Prima Repubblica. Nonostante una politica fiscale più rigorosa, il divorzio tra Ministero del Tesoro e Banca d'Italia fece lievitare i tassi di interesse sui titoli di Stato italiani, provocando così un gigantesco aumento di deficit annuali e la conseguente esplosione del debito pubblico. Nominato leader del Partito Socialista Italiano dopo una drastica sconfitta elettorale, Bettino Craxi rinnovò il suo partito nel profondo e tutto l'assetto generale della politica italiana. Dopo aver avversato con forza il compromesso storico tra DC e PC,

0: Una volta ottenuto il risultato storico delle elezioni del 1983, Craxi venne nominato presidente del Consiglio dal suo ex compagno di partito Pertini. Il suo primo governo fu il più duraturo nella storia repubblicana. Con il governo Craxi 1 nel 1984, per la prima volta il cattolicesimo cessò di essere religione di Stato e il suo insegnamento nelle scuole pubbliche divenne facoltativo. Con il decreto Berlusconi si diede il via libera allo sviluppo di televisioni private, togliendo il monopolio alla RAI. Si ottennero poi importanti risultati contro l'evasione fiscale, introducendo l'obbligo di utilizzare lo scontrino fiscale e registratori di cassa. In politica economica, Craxi tagliò 3 punti della scala mobile, il sistema attraverso cui i salari venivano indicizzati automaticamente all'inflazione. L'obiettivo era proprio quello di contrastare l'inflazione galoppante. Il PC di Berlinguer fece durissima opposizione a questa riforma, ma Craxi vinse il referendum abrogativo con oltre il 54% dei voti e l'operazione fu un successo. L'inflazione tornò ai livelli accettabili in poco tempo ed i salari reali crebbero molto di più dell'inflazione stessa. Siamo al giorno epocale degli anni Ottanta, la sera di giovedì 7 giugno 1984. Enrico Berlinguer, che aveva appena compiuto 62 anni, si sente male durante un affollato comizio in Piazza della Frutta a Padova, connesso alla campagna elettorale per le elezioni europee previste per il 17 giugno del 84. La manifestazione è in pieno svolgimento, è buio. Il segretario del PC si trova sul palco, sta parlando ed improvvisamente viene colpito dall'ictus. Il susseguirsi delle immagini è entrato nell'immaginario collettivo sgomento di tanti cittadini. Si blocca di continuo, provato dal malore, suda, si fa sempre più pallido, incespica con le parole, ma continua il suo discorso tra i cori di sostegno, nonostante via via anche la maggior parte dei presenti stia comprendendo il dramma in diretta. Batte le mani, gli urli di smettere. Dopo il comizio chiuso in fretta, Berlinguer viene ricoverato ma presto in coma. Pochi giorni dopo, lunedì 11 giugno, muore nell'ospedale di Padova. Lavorate tutti, casa per casa, strada per strada, dialogando, le sue ultime parole.
1: Italia, la grande manifestazione del 24 marzo a Roma. Della cultura, l'Italia delle donne che vogliono cambiare la società, non solo per acquisire una parità dei diritti effettiva nell'accesso al lavoro, alle professioni, alle carriere.
2: Bravo Ricco!
1: Nella società! Generali di cui esse sono le peculiari portatrici, dopo secoli di oppressione e di errati.

a impegnarvi tutti che ci separano dal voto con lo slancio

0: che sempre i comunisti hanno dimostrato
1: dei
0: momenti. Lavorate tutti!
2: Ok?
0: Azienda per azienda. Strada. Per quello che siamo stati e siamo, è possibile conquistare nuovi e più vasti consensi alle nostre liste, alla nostra causa, che è la causa della pace, della libertà, del lavoro, del progresso della nostra vita.
3: Dopo la caduta del suo primo governo, Craxi riuscì ad ottenere di nuovo l'incarico da primo ministro, stringendo un patto con il presidente della Repubblica Francesco Cossiga. I socialisti si sarebbero impegnati a lasciare alla DC la guida del governo nell'ultimo anno di legislatura. Quando venne il momento di lasciare Palazzo Chigi, però, Craxi rinnegò il patto e la Democrazia Cristiana, guidata allora dal segretario Enrico De Mita, fece cadere il governo e tornò saldamente al potere fino al 1992. Nonostante lo strappo, il PSI continuò ad essere un asse portante del pentapartito e rimase con numerosi ministeri al governo del paese fino allo scoppio di Tangentopoli nel febbraio 1992.
4: E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia con cielo spesso anche sereno, da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia con cielo spesso anche sereno, da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia, con cielo spesso anche sereno. Da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 21 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia, con cielo spesso anche sereno. Da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: plane. Sono le 22.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia, con cielo spesso anche sereno. Da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 22:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia, con cielo spesso anche sereno. Da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 22 e 46 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia, con cielo spesso anche sereno. Da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 23 e 14 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia, con cielo spesso anche sereno. Da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Gossipo.
1: Sono le 23 e 48 minuti.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: È mezzanotte.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: mezzanotte e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo avvio di weekend, favorendo un generale miglioramento delle condizioni meteo. Al mattino il sole sarà diffuso da nord a sud. Si segnala solo qualche nube sparsa in Sardegna. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare sull'isola, con precipitazioni sparse, altrove prevarrà il sole, seppur via via più velato. Massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Lisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: I'm taking you home.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: time!
1: È mezzanotte e 48 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo avvio di weekend, favorendo un generale miglioramento delle condizioni meteo. Al mattino il sole sarà diffuso da nord a sud. Si segnala solo qualche nube sparsa in Sardegna. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare sull'isola, con precipitazioni sparse e altrove prevarrà il sole, seppur via via più velato. Massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: È 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo avvio di weekend, favorendo un generale miglioramento delle condizioni meteo. Al mattino il sole sarà diffuso da nord a sud. Si segnala solo qualche nube sparsa in Sardegna. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare sull'isola, con precipitazioni sparse e altrove prevarrà il sole, seppur via via più velato. Massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: the same.
1: È 1:31.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: meglio.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: 1:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica in temporaneo aumento in questo avvio di weekend, favorendo un generale miglioramento delle condizioni meteo. Al mattino il sole sarà diffuso da nord a sud. Si segnala solo qualche nube sparsa in Sardegna. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare sull'isola, con precipitazioni sparse e altrove prevarrà il sole, seppur via via più velato. Massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.